0: 1, 2, 3, bo!
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 2 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Segui il suono di Radio La Voce.
1: Mi hai lasciato senza parole, come una primavera, e questo è un raggio di luce.

0: mamma sitta.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce.
3: Radio La Voce.
4: It's

0: L'aspettano il mio fallimento e non sai qualche aria tira.
1: Non lo sai cosa c'ho te.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bagno.

angelo custode mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, ma 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo, poi cambia faccia, lo so.

bastato soltanto un minuto per incontrarti per caso, un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni, ma

0: Sono le 4.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, bo!
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Ti chiedo scusa. Quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure. Dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: Sono le 5:33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 6:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Anna che sorride a tutti.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

Adam Levine, ladies and gentlemen. Thank you, my brother, man.

0: Sono le 6 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Mi piaci, like ti voglio, ti sei sto. Like
2: Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:34.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Coi tuoi discorsi al mare ci scriverò un diario, perché l'inchiostro a volte serve solo a ricordare.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione, informazione, news, informazione, locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 12 ottobre. Rilanciare la grumata.
0: Informazione, informazione, news, informazione, locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione.

commerciali, marketing, attrezzature per la lavorazione degli agrumi e assistenza amministrativa, burocratica e nella ricerca di nuovi sbocchi di mercato. L'obiettivo è ridurre i costi di gestione, migliorare l'organizzazione del lavoro e garantire maggiori opportunità di vendita. La sindaca di Muravera, Francesca Matana, insieme all'assessore all'agricoltura Valerio Boi e al consigliere Simone Porcu, ha sottolineato l'importanza di valorizzare la qualità degli agrumi locali e di cogliere l'opportunità offerta dalla collaborazione con un partner strutturato. Positivo anche il giudizio dell'assessore all'agricoltura di San Vito, Giampiero Cucu, che ha evidenziato la necessità di unire i produttori per affrontare le difficoltà del mercato. Il vice sindaco di Villapuzzo, Giancarlo Porcu, ha invece richiamato la criticità del territorio dai costi elevati di produzione alla salinità dell'acqua, che ha contribuito a compromettere la coltivazione degli agrumi. Per questo, ha sottolineato, serviranno interventi mirati e il coinvolgimento degli enti regionali. L'assessore Valerio Boi ha annunciato un nuovo incontro, aperto anche agli agrumicoltori assenti al primo appuntamento. Previsto inoltre il possibile coinvolgimento dell'assessore regionale all'agricoltura, che ha già manifestato interesse per l'iniziativa. Il percorso punta ora a raccogliere nuove adesioni e costruire un progetto condiviso per il futuro del comparto. L'amministrazione comunale di Muravera conferma così l'impegno a sostenere le attività produttive locali attraverso il dialogo con gli agricoltori, le istituzioni e i partner commerciali. Ricordiamo che è prevista per oggi, a partire dalle ore 15.30, nella sala consigliare del Comune di Muravera, il Consiglio Comunale, che si riunirà in seduta pubblica e ordinaria. Durante l'assemblea consigliare saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto primo, presentazione linee programmatiche di mandato 2026-2031. Punto secondo, variazione numero 7 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, anche con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2025. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 117 del 5 ottobre 2026. Punto 3, variazione numero 8 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 4, regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 29 dicembre 2025, modifica al testo vigente. Punto 5, articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza, effettuati ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 36 del 2026, riferiti alla scuola primaria Sant'Antonio, plesso 1, sita in via Marconi 113. Punto 6, approvazione schema di convenzione per la gestione associata alla segreteria comunale tra i comuni di Muravera e Gairo. I lavori del Consiglio Comunale saranno aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma civilcam.it, facilmente raggiungibile dal sito del comune e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. A Muravera prende il via domenica 8 novembre 2026 dopo scuola in oratorio, promossa dalla parrocchia San Nicola di Bari, con l'obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi un luogo di incontro, studio e condivisione. L'attività si svolgerà nei locali dell'oratorio parrocchiale e sarà rivolta agli alunni della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Gli incontri proseguiranno anche nelle domeniche successive. Il programma prevede l'accompagnamento nello svolgimento dei compiti dalle ore 16 alle 17:15, un momento dedicato alla merenda e laboratori creativi che si concluderanno entro le ore 18:30. L'iniziativa vuole offrire ai più giovani un'occasione per vivere il tempo libero in un ambiente educativo e accogliente, favorendo lo studio, la creatività e la socializzazione. Un'opportunità, quindi, non soltanto per ricevere un aiuto con i compiti scolastici, ma anche per stare insieme e costruire nuove relazioni all'interno della comunità parrocchiale. Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il vice parroco Don Enrico al numero 320-2410-326 oppure seguire il gruppo WhatsApp dedicato all'iniziativa. Apriamo ora l'ampia pagina sportiva e vediamo insieme cos'è accaduto nei diversi campionati di calcio nei quali militano le squadre sarabesi durante l'appena trascorso weekend. Nel campionato nazionale di quarta serie, girone G, si è giocata la settima partita d'andata. Il COS era impegnato in casa a Bari Sardo e ospitava i campani della Fragolese, in una partita in cui entrambe le compagini andavano a caccia di punti vista la posizione in classifica. Un'altra partita, rivelata difficile per gli uomini di Francesco Loi, che ieri è stato sostituito in panchina dal suo vice Nicola Ruggeri. I gialloblu faticano in questa primissima fase di campionato a conquistare punti importanti, soprattutto in casa. La partita disputata ieri è terminata 0-0. Un pareggio che sta molto stretto viste le innumerevoli occasioni avute e non sfruttate. Si devono accontentare, anche se pur misero, di un prezioso punto in vista anche della prossima trasferta difficile nel Lazio, dove ad attenderli ci sarà il Trastevere, reduce anche questa di una sconfitta in casa con la Ranova. Ma vediamo

0: i risultati e la classifica dopo questo settimo turno. Albalonga Campagnano 0-0, Anzio Unipomezia 0-0, Aranova Trastevere 2-0, Lodigiani Sarnese 0-1, Cossa Fragolese 0-0, Anagni Gelbison 3-1, Monastir Latte Dolce 2-1, Ossese Venafro 1-1, Paganese Budoni 3-0. La classifica vede la Sarnese a 17 punti, seguita dal Monastir 16, Paganese Campagnano 13 punti, Unipomezia Ossese 12, Anzio Trastevere 11 punti, Anagni 10, Aranova Albalonga 9, a Fragolese Gelbison e Budoni 7 punti, Cos 6 punti, Latte Dolce Venafro 5 punti, l'ultima in classifica la Lodigiani a 1 punto. In eccellenza regionale si è giocata la quinta giornata di campionato. Il Villasimius era impegnato in casa contro il rossoblu dell'Eusinese. Con una rete di Andrea Porceddu, i gialloblu hanno ottenuto l'intera posta in palio vincendo la partita per 1-0. Quasi un riscatto vista la sconfitta precedente in casa con l'Ival Maddalena, i gialloblu ora conquistano la quinta posizione in classifica proprio grazie alla prima rete messa a segno da Porceddu. Ma vediamo anche qui tutti i risultati e la rispettiva classifica. Atletico Uri, Villa Cidrese 2-2, Iglesias Tortoli 1-0, Lanusei Nuorese 0-0, Santa Teresa di Gallura Alghero 0-0, Taloro Gavoi Ilva Maddalena 0-2, Tempio Bonorva 0-2, Terralba Calangianus 3-1, Villasimius Usinese 1-0. La classifica vede Santa Teresa di Gallura, Lanusei e Ilva Maddalena a 11 punti, Bonorva 10, Iglesias 9, Atletico Uri 8, Terralba e Villasimius 7 punti, Alghero, Calangianus e Taloro Gavoi 6 punti, Villa Cidrese 5 punti, Tortoli e Usinese 4 punti, Nuorese 2, l'ultimo il Tempio a 1 punto. Nel campionato di promozione Girone A, il Castiadas ha pareggiato in casa del Selargios con il risultato finale di 0-0. Un punto preziosissimo per i biancoverdi di Nicola Reis in una trasferta difficile contro i primi in classifica di Antonio Prastaro. Ora raggiunti dall'Arborea in vetta alla classifica, anche in questo caso vediamo tutti i risultati e la classifica dopo questa quinta di campionato. Accademia Sulcitana Atletico Mazainas 5-1. Arborea San Mugheo 2-0. Canonau Iertupichi Atletico Cagliari 0-0. Ferini Antioghese 3-1. Utta Tagos 3-1. Cus Cagliari Arbus 4-2, Vecchio Borgo Sant'Elia Sant'Elena 0-2, Selargius Castiadas 0-0. Questa alla classifica, Selargius Arborea 13 punti, Ferini 12 punti, Sant'Elena 10 punti, Castiadas Vecchio Borgo Sant'Elia 9 punti, San Mugheo Antioghense Atletico Cagliari 7 punti, Canonau Iertupichi 6 punti, Cus Cagliari 5, Arbus 4, Utta Atletico Mazainas e Accademia Sulcitana 3 punti, l'ultima Tarros a 0 punti. In prima categoria invece Girone A si è giocata la terza giornata. Il San Vito ha disputato la sua partita di sabato impegnato in casa contro la Salle, pareggiando per 1-1, una partita segnata da due rigori, uno per parte, il primo messo a segno al 20° del secondo tempo da Luca Tassi per il vantaggio dei biancocelesti, raggiunti poi al 38° sempre con un calcio di rigore da Giovanni Manca per la Salle. Vediamo anche qui tutti i risultati e la classifica. San Vito alla Salle giocata sabato 1-1. Azzurra Monserrato, Gioventù San Roque 1-0. Baunese Sesto 2-4. Himalaya Decimo 07 1-2. Cardedu Tertenia 0-2. Idolo Capoterra 1-1. San Basilio La Palma 0-1. Ulassai Piri 0-1. La classifica vede il decimo 07 a 9 punti, seguito dalla Palma a 7 punti. Tertenia 6, Azzurra e Piri 5 punti. San Basilio, Sesto Ulassai e San Vito a 4 punti. Baunese 3 punti. Cardedu, Capoterra, Idolo e La Salle 2 punti. Himalaya 1 punto e il San Roque 0 punti. Nella terza giornata del girone A del campionato di seconda categoria invece vince l'Accademia Calcio Sarrabese per 3-0 in trasferta contro la Pinetta. Il Belvedere Villassalto perde a Molino Beciu per 4-2 e la Castiadese pareggia per 1-1 in casa contro l'Uragano Pirri. E per lo sport è tutto e ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. I cieli si presenteranno molto nuvolosi al mattino con possibilità di deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio. I venti soffieranno moderati con direzione ovest e nord-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Davino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

kişi Omar. Fakirun da nerede? O şeker Omar. E con mio pane non ti va manca mai. Ma tu quando sai? Tu sei Milano.

0: Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Solo con te.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Radio La Voce.

0: Sono le 9:33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno te

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 12 ottobre. Rilanciare l'agrumicola nel Sagrabus attraverso la collaborazione tra produttori, istituzioni e organizzazioni commerciali. E questo è l'obiettivo del primo incontro che si è svolto nella sala consiliare del comune di Muravera con la partecipazione di agrumicoltori e rappresentanti delle amministrazioni di Muravera, San Vito e Villa Pozzo. Al centro del confronto la proposta dell'Orto di Eleonora, realtà della cooperativa agrumicola campidanese, illustrata dal direttore commerciale Salvatore Lotta, accompagnata dal socio conferitore Francesco Sezzo. L'organizzazione ha manifestato la disponibilità a sostenere i produttori locali con competenze commerciali, marketing, attrezzature per la lavorazione degli agrumi e assistenza amministrativa, burocratica e nella ricerca di nuovi sbocchi di mercato. L'obiettivo è ridurre i costi di gestione, migliorare l'organizzazione del lavoro e garantire maggiori opportunità di vendita. La sindaca di Muravera, Francesca Matana, insieme all'assessore all'agricoltura Valerio Boi e al consigliere Simone Porcu, ha sottolineato l'importanza di valorizzare la qualità degli agrumi locali e di cogliere l'opportunità offerta dalla collaborazione con un partner strutturato. Positivo anche il giudizio dell'assessore all'agricoltura di San Vito, Gian Piero Cucu, che ha evidenziato la necessità di unire i produttori per affrontare le difficoltà del mercato. Il vice sindaco di Villa Pozzo, Giancarlo Porcu, ha invece richiamato la criticità del territorio dai costi elevati di produzione alla salinità dell'acqua, che ha contribuito a compromettere la coltivazione degli agrumi. Per questo, ha sottolineato, serviranno interventi mirati e il coinvolgimento degli enti regionali. L'assessore Valerio Boi ha annunciato un nuovo incontro, aperto anche agli agrumicoltori assenti al primo appuntamento. Previsto inoltre il possibile coinvolgimento dell'assessore regionale all'agricoltura, che ha già manifestato interesse per l'iniziativa. Il percorso punta ora a raccogliere nuove adesioni e costruire un progetto condiviso per il futuro del comparto. L'amministrazione comunale di Muravera conferma così l'impegno a sostenere le attività produttive locali attraverso il dialogo con gli agricoltori, le istituzioni e i partner commerciali. Ricordiamo che è prevista per oggi, a partire dalle ore 15.30, nella sala consigliare del comune di Muravera, il consiglio comunale, che si riunirà in seduta pubblica e ordinaria. Durante l'assemblea consigliare saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto primo, presentazione linee programmatiche di mandato 2026-2031. Punto secondo, variazione numero 7 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, anche con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2025. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 117 del 5 ottobre 2026. Punto 3, variazione numero 8 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 4, regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 29 dicembre 2025, modifica al testo vigente. Punto 5, articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza, effettuati ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 36 del 2026, riferiti alla scuola primaria Sant'Antonio Plesso 1, sita in via Marconi 113. Punto 6, approvazione schema di convenzione per la gestione associata alla segreteria comunale tra i comuni di Muravera e Gairo. I lavori del Consiglio Comunale saranno aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma civilcam.it, facilmente raggiungibile dal sito del comune e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. A Muravera prende il via domenica 8 novembre 2026 dopo scuola in oratorio, promossa dalla parrocchia San Nicola di Bari, con l'obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi un luogo di incontro, studio e condivisione. L'attività si svolgerà nei locali dell'oratorio parrocchiale e sarà rivolta agli alunni della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Gli incontri proseguiranno anche nelle domeniche successive. Il programma prevede l'accompagnamento nello svolgimento dei compiti dalle ore 16 alle 17:15, un momento dedicato alla merenda e laboratori creativi che si concluderanno entro le ore 18:30. L'iniziativa vuole offrire ai più giovani un'occasione per vivere il tempo libero in un ambiente educativo e accogliente, favorendo lo studio, la creatività e la socializzazione. Un'opportunità, quindi, non soltanto per ricevere un aiuto con i compiti scolastici, ma anche per stare insieme e costruire nuove relazioni all'interno della comunità parrocchiale. Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il vice parroco Don Enrico al numero 320-2410-326 oppure seguire il gruppo WhatsApp dedicato all'iniziativa. Apriamo ora l'ampia pagina sportiva e vediamo insieme cos'è accaduto nei diversi campionati di calcio nei quali militano le squadre sarrabesi durante l'appena trascorso weekend. Nel campionato nazionale di quarta serie, girone G, si è giocata la settima partita d'andata. Il Corsa era impegnato in casa a Balissardo e ospitava i campani della Fragolese in una partita in cui entrambe le compagini andavano a caccia di punti vista la posizione in classifica. Un'altra partita rivelata difficile per gli uomini di Francesco Loi, che ieri è stato sostituito in panchina dal suo vice Nicola Ruggeri. I gialloblu faticano in questa primissima fase di campionato a conquistare punti importanti, soprattutto in casa. La partita disputata ieri è terminata 0-0, un pareggio che sta molto stretto viste le innumerevoli occasioni avute e non sfruttate. Si devono accontentare, anche se pur misero, di un prezioso punto in vista anche della prossima trasferta difficile nel Lazio, dove ad attenderli ci sarà il Trastevere, reduce anche questa di una sconfitta in casa con la Ranova. Ma vediamo tutti i risultati e la classifica dopo questo settimo turno. Alba Longa Campagnano 0-0, Anzio Unipomezia 0-0, Aranova Trastevere 2-0, Lodigiani Sarnese 0-1, Corsa Fragolese 0-0, Anagni Gelbison 3-1, Monastir Latte Dolce 2-1, Ossese Venafro 1-1, Paganese Budoni 3-0. La classifica vede la Sarnese a 17 punti, seguita dal Monastir 16, Paganese Campagnano 13 punti, Unipomezia Ossese 12, Anzio Trastevere 11 punti, Anagni 10, Aranova Alba Longa 9, a Fragolese Gelbison e Budoni 7 punti, Cos 6 punti, Latte Dolce Venafro 5 punti, l'ultima in classifica la Lodigiani a 1 punto. In eccellenza regionale si è giocata la quinta giornata di campionato. Il Villasimius era impegnato in casa contro il rossoblu dell'Eusinese. Con una rete di Andrea Porceddu, i gialloblu hanno ottenuto l'intera posta in palio vincendo la partita per 1-0. Quasi un riscatto vista la sconfitta precedente in casa con l'Ival Maddalena, i gialloblu ora conquistano la quinta posizione in classifica proprio grazie alla prima rete messa a segno da Porceddu. Ma vediamo anche qui tutti i risultati e la rispettiva classifica. Atletico Uri, Villa Cidrese 2-2, Iglesias Tortoli 1-0, Lanusei Nuorese 0-0, Santa Teresa di Gallura Alghero 0-0, Taloro Gavoi Ilva Maddalena 0-2, Tempio Bonorva 0-2, Terralba Calangianus 3-1, Villa Simius Usinese 1-0. La classifica vede Santa Teresa di Gallura, Lanusei e Ilva Maddalena a 11 punti. Bonorva 10, Iglesias 9, Atletico Uri 8, Terralba e Villasimius 7 punti, Alghero, Calangianus e Taloro Gavoi 6 punti, Villa Cidrese 5 punti, Tortoli e Usinese 4 punti, Nuorese 2, l'ultimo il Tempio a 1 punto. Nel campionato di promozione girone A, il Castiadas ha pareggiato in casa del Selargios con il risultato finale di 0-0. Un punto preziosissimo per i biancoverdi di Nicola Reis in una trasferta difficile contro i primi in classifica di Antonio Prastaro. Ora raggiunti dall'Arborea in vetta alla classifica, anche in questo caso vediamo tutti i risultati e la classifica dopo questa quinta di campionato. Accademia Sulcitana Atletico Mazainas 5-1, Arborea San Mugheo 2-0, Canonau Iertupichi Atletico Cagliari 0-0, Ferini Antioghese 3-1, Utta Tagos 3-1. Cuscagliari Arbus 4-2, Vecchio Borgo Sant'Elia Sant'Elena 0-2, Selargius Castiadas 0-0. Questa alla classifica, Selargius Arborea 13 punti, Ferini 12 punti, Sant'Elena 10 punti, Castiadas Vecchio Borgo Sant'Elia 9 punti, San Mugheo Antioghense Atletico Cagliari 7 punti, Canonau Iertupichi 6 punti, Cuscagliari 5, Arbus 4, Utta, Atletico Mazainas e Accademia Sulcitana 3 punti, l'ultima Tarros a 0 punti. In prima categoria invece girone A si è giocata la terza giornata. Il San Vito ha disputato la sua partita di sabato impegnato in casa contro la Salle, pareggiando per 1-1, una partita segnata da due rigori, uno per parte, il primo messo a segno al 20° del secondo tempo da Luca Tassi per il vantaggio dei biancocelesti, raggiunti poi al 38° sempre con un calcio di rigore da Giovanni Manca per la Salle. Vediamo anche qui tutti i risultati e la classifica. San Vito alla Salle giocata sabato 1-1. Azzurra Monserrato Gioventù San Roque 1-0. Baunese Sesto 2-4. Himalaya Decimo 07 1-2. Cardedu Tertenia 0-2. Idolo Capoterra 1-1. San Basilio La Palma 0-1. Ulassai Piri 0-1. La classifica vede il decimo 07 a 9 punti, seguito dalla Palma a 7 punti, Tertenia 6, Azzurra e Piri 5 punti, San Basilio, sesto l'Assai e San Vito a 4 punti, Baunese 3 punti, Cardedo, Capoterra, Idolo e La Salle 2 punti, Himalaya 1 punto e il San Roque 0 punti. Nella terza giornata del girone A del campionato di seconda categoria invece vince l'Accademia Calcio Sarrabese per 3-0 in trasferta contro la Pinetta, il Belvedere Villasalto perde a Molino Beciu per 4-2 e la Castiadese pareggia per 1-1 in casa contro l'Uragano Pirri. E per lo sport è tutto e ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. I cieli si presenteranno molto nuvolosi al mattino con possibilità di deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio. I venti soffieranno moderati con direzione ovest e nord-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco, nel ringraziarvi dell'ascolto e rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione,
1: informazione,
0: news,
1: informazione
0: locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

di sguardi. Mi piace ancora siccome mi guardi. Ero quello stronzo ma ti prego non allontanarti. E adesso un mondo che ce ne frega degli altri, con i nostri bassi e alti. E quelle volte che siamo distanti, quelle volte tra bestemmie e urla, poi tra baci e abbracci, ma adesso tra bracci.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

ma non mi fido più. Ho solo qualche multa da pagare, qualche pastiglia e qualche rospo da ingoiare. Sono innocente o no, si fa quel che si può.

0: Sono le 11:31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 12 e 8 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 12 ottobre. Rilanciare l'agrumicola nel Sarrabus attraverso la collaborazione tra produttori, istituzioni e organizzazioni commerciali. E questo è l'obiettivo del primo incontro che si è svolto nella sala consigliare del comune di Muravera con la partecipazione di agrumicoltori e rappresentanti delle amministrazioni di Muravera, San Vito e Villa Pozzo. Al centro del confronto la proposta dell'Orto di Eleonora, realtà della cooperativa agrumicola campidanese illustrata dal direttore commerciale

0: Salvatore Lotta, accompagnata dal socio conferitore Francesco Sezzo. L'organizzazione ha manifestato la disponibilità a sostenere i produttori locali con competenze commerciali, marketing, attrezzature per la lavorazione degli agrumi e assistenza amministrativa, burocratica e nella ricerca di nuovi sbocchi di mercato. L'obiettivo è ridurre i costi di gestione, migliorare l'organizzazione del lavoro e garantire maggiori opportunità di vendita. La sindaca di Muravera, Francesca Matana, insieme all'assessore all'agricoltura Valerio Boi e al consigliere Simone Porcu, ha sottolineato l'importanza di valorizzare la qualità degli agrumi locali e di cogliere l'opportunità offerta dalla collaborazione con un partner strutturato. Positivo anche il giudizio dell'assessore all'agricoltura di San Vito, Gian Piero Cucu, che ha evidenziato la necessità di unire i produttori per affrontare le difficoltà del mercato. Il vice sindaco di Villapuzzo, Giancarlo Porcu, ha invece richiamato la criticità del territorio dai costi elevati di produzione alla salinità dell'acqua, che ha contribuito a compromettere la coltivazione degli agrumi. Per questo, ha sottolineato, serviranno interventi mirati e il coinvolgimento degli enti regionali. L'assessore Valerio Boi ha annunciato un nuovo incontro, aperto anche agli agrumicoltori assenti al primo appuntamento. Previsto inoltre il possibile coinvolgimento dell'assessore regionale all'agricoltura, che ha già manifestato interesse per l'iniziativa. Il percorso punta ora a raccogliere nuove adesioni e costruire un progetto condiviso per il futuro del comparto. L'amministrazione comunale di Muravera conferma così l'impegno a sostenere le attività produttive locali attraverso il dialogo con gli agricoltori, le istituzioni e i partner commerciali. Ricordiamo che è prevista per oggi, a partire dalle ore 15.30, nella sala consigliare del Comune di Muravera, il Consiglio Comunale, che si riunirà in seduta pubblica e ordinaria. Durante l'assemblea consigliare saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto primo, presentazione linee programmatiche di mandato 2026-2031. Punto secondo, variazione numero 7 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, anche con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2025. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 117 del 5 ottobre 2026. Punto 3, variazione numero 8 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 4, regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 29 dicembre 2025, modifica al testo vigente. Punto 5, articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza, effettuati ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 36 del 2026, riferiti alla scuola primaria Sant'Antonio Plesso 1, sita in via Marconi 113. Punto 6, approvazione schema di convenzione per la gestione associata alla segreteria comunale tra i comuni di Muravera e Gairo. I lavori del Consiglio Comunale saranno aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma civilcam.it, facilmente raggiungibile dal sito del comune e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. A Muravera prende il via domenica 8 novembre 2026 dopo scuola in oratorio, promossa dalla parrocchia San Nicola di Bari, con l'obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi un luogo di incontro, studio e condivisione. L'attività si svolgerà nei locali dell'oratorio parrocchiale e sarà rivolta agli alunni della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Gli incontri proseguiranno anche nelle domeniche successive. Il programma prevede l'accompagnamento nello svolgimento dei compiti dalle ore 16 alle 17:15, un momento dedicato alla merenda e laboratori creativi che si concluderanno entro le ore 18:30. L'iniziativa vuole offrire ai più giovani un'occasione per vivere il tempo libero in un ambiente educativo e accogliente, favorendo lo studio, la creatività e la socializzazione. Un'opportunità, quindi, non soltanto per ricevere un aiuto con i compiti scolastici, ma anche per stare insieme e costruire nuove relazioni all'interno della comunità parrocchiale. Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il vice parroco Don Enrico al numero 320-2410-326 oppure seguire il gruppo WhatsApp dedicato all'iniziativa. Apriamo ora l'ampia pagina sportiva e vediamo insieme cosa è accaduto nei diversi campionati di calcio nei quali militano le squadre sarabesi durante l'appena trascorso weekend. Nel campionato nazionale di quarta serie, girone G, si è giocata la settima partita d'andata. Il COS era impegnato in casa a Balissardo e ospitava i campani della Fragolese, in una partita in cui entrambe le compagini andavano a caccia di punti vista la posizione in classifica. Un'altra partita, rivelata difficile per gli uomini di Francesco Loi, che ieri è stato sostituito in panchina dal suo vice Nicola Ruggeri. I gialloblu faticano in questa primissima fase di campionato a conquistare punti importanti, soprattutto in casa. La partita disputata ieri è terminata 0-0 0-0, un pareggio che sta molto stretto viste le innumerevoli occasioni avute e non sfruttate. Si devono accontentare, anche se pur misero, di un prezioso punto in vista anche della prossima trasferta difficile nel Lazio, dove ad attenderli ci sarà il Trastevere, reduce anche questa di una sconfitta in casa con la Ranova. Ma vediamo tutti i risultati e la classifica dopo questo settimo turno. Alba Longa Campagnano 0-0, Anzio Unipomezia 0-0, Aranova Trastevere 2-0, Lodigiani Sarnese 0-1, Cossa Fragolese 0-0, Anagni Gelbison 3-1, Monastir Latte Dolce 2-1, Ossese Venafro 1-1, Paganese Budoni 3-0. La classifica vede la Sarnese a 17 punti, seguita dal Monastir 16, Paganese Campagnano 13 punti, Unipomezia Ossese 12, Anzio Trastevere 11 punti, Anagni 10, Aranova Alba Longa 9, a Fragolese Gelbison e Budoni 7 punti, Cos 6 punti, Latte Dolce Venafro 5 punti, l'ultima in classifica la Lodigiani a 1 punto. In eccellenza regionale si è giocata la quinta giornata di campionato. Il Villasimius era impegnato in casa contro il rossoblu dell'Eusinese. Con una rete di Andrea Porceddu, i gialloblu hanno ottenuto l'intera posta in palio vincendo la partita per 1-0. Quasi un riscatto vista la sconfitta precedente in casa con l'Ival Maddalena, i gialloblu ora conquistano la quinta posizione in classifica proprio grazie alla prima rete messa a segno da Porceddu. Ma vediamo anche qui tutti i risultati e la rispettiva classifica. Atletico Uri, Villa Cidrese 2-2, Iglesias Tortoli 1-0, Lanusei Nuorese 0-0, Santa Teresa di Gallura Alghero 0-0, Taloro Gavoi Ilva Maddalena 0-2, Tempio Bonorva 0-2, Terralba Calangianus 3-1, Villa Simius Usinese 1-0. La classifica vede Santa Teresa di Gallura, Lanusei e Ilva Maddalena a 11 punti. Bonorva 10, Iglesias 9, Atletico Uri 8, Terralba e Villasimius 7 punti, Alghero, Calangianus e Taloro Gavoi 6 punti, Villa Cidrese 5 punti, Tortoli e Usinese 4 punti, Nuorese 2, l'ultimo il Tempio a 1 punto. Nel campionato di promozione Girone A, il Castiadas ha pareggiato in casa del Selargios con il risultato finale di 0-0. Un punto preziosissimo per i biancoverdi di Nicola Reis in una trasferta difficile contro i primi in classifica di Antonio Prastaro. Ora raggiunti dall'Arborea in vetta alla classifica, anche in questo caso vediamo tutti i risultati e la classifica dopo questa quinta di campionato. Accademia Sulcitana Atletico Mazainas 5-1, Arborea San Mugheo 2-0, Canonau Ierzupichi Atletico Cagliari 0-0, Ferini Antioghese 3-1, Utta Tarros 3-1, Cus Cagliari Arbus 4-2, Vecchio Borgo Sant'Elia Sant'Elena 0-2, Selargius Castiadas 0-0. Questa alla classifica, Selargius Arborea 13 punti, Ferini 12 punti, Sant'Elena 10 punti, Castiadas Vecchio Borgo Sant'Elia 9 punti, San Mugheo Antioghense Atletico Cagliari 7 punti, Canonau Ierzupichi 6 punti, Cus Cagliari 5, Arbus 4, Utta, Atletico Mazainas e Accademia Sulcitana 3 punti, l'ultima Tarros a 0 punti. In prima categoria invece Girone A si è giocata la terza giornata. Il San Vito ha disputato la sua partita di sabato impegnato in casa contro la Salle, pareggiando per 1-1, una partita segnata da due rigori, uno per parte, il primo messo a segno al 20° del secondo tempo da Luca Tassi per il vantaggio dei biancocelesti, raggiunti poi al 38° sempre con un calcio di rigore da Giovanni Manca per la Salle. Vediamo anche qui tutti i risultati e la classifica. San Vito alla Salle giocata sabato 1-1. Azzurra Monserrato Gioventù San Roque 1-0. Baunese Sesto 2-4. Himalaya Decimo 07 1-2. Cardedu Tertenia 0-2. Idolo Capoterra 1-1. San Basilio La Palma 0-1. Ulassai Piri 0-1. La classifica vede il decimo 07 a 9 punti, seguito dalla Palma a 7 punti, Tertenia 6, Azzurra e Piri 5 punti, San Basilio, Sesto Ulassai e San Vito a 4 punti, Baunese 3 punti, Cardedu, Capoterra, Idolo e La Salle 2 punti, Himalaya 1 punto e il San Roque 0 punti. Nella terza giornata del girone A del campionato di seconda categoria invece vince l'Accademia Calcio Sarabese per 3-0 in trasferta contro la Pinetta, il Belvedere Villasalto perde a Molino Beciu per 4-2 e la Castiadese pareggia per 1-1 in casa contro l'Uragano Pirri. E per lo sport è tutto e ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. I cieli si presenteranno molto nuvolosi al mattino con possibilità di deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio. I venti soffieranno moderati con direzione ovest e nord-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Da Vino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
4: È veramente un piacere essere nuovamente insieme a voi per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 12 al 18 ottobre 2026. Tempo di feste, tempo di onorare i nostri santi, quindi tantissimi auguri ai cittadini di Villa Puzzo e a quelli di San Vito, naturalmente. Prima di iniziare con lo scoprire la top 10 di questa Italia Hit Parade settimana dal 12 al 18 ottobre 2026, non possono mancare naturalmente i miei saluti calorosi da parte mia, quindi da parte di Mario, e anche da parte del nostro Michele, che ormai è il mio prode compagno d'avventura per quello che riguarda il programma Italia Hit Parade da tantissimo tempo. Allora, direi subito di iniziare andando a scoprire la posizione numero 10. Nulla cambia per quello che riguarda Samurai J, che si ritrova come era la settimana scorsa. Ricordiamo il titolo dell'album, Amatore, e in collaborazione con Saif e Vito Salamanca ci ascoltiamo questa ballabile Malati.

e alla nona posizione scende di un posto Ariete, Tutti tornano a casa. Però abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo brano tratto da questo album dal titolo Mano nella mano, con la collaborazione di Fulminacci.

0: Era New Entry la settimana scorsa e sicuramente nelle prossime settimane farà sentire il suo peso di leader per quello che riguarda il rapper molto amato dai giovani. Parliamo di Sfera e Basta, che troviamo in ottava posizione. L'album si intitola Puro Sangue ed è il momento di ascoltare il brano Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

droghe che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Vi ricordo che siete all'ascolto dei 96.800 MHz di Radio La Voce in compagnia di questa Italia Hit Parade, classifica dal 12 al 18 ottobre 2026. Alla posizione numero 7 scende di ben 4 posti Madame. Dall'album Disincanto, anche in questo caso un nuovo singolo che possiamo ascoltare per la prima volta dal titolo Grazie.
2: Salve, scusi il ritardo. È un classico, non ho il senso dell'orario. E poi da quando gli altri mi sbrigano gli sbatti, sa, non saprei nemmeno dirlo oggi in che giorno siamo. Sì, mi sento bene, sì, potrebbe meglio, certo. Ho tutto, sì, cerco di meglio, certo. Perché siamo qui,

Mi esce più di quanto voglio. No, con i miei non ho sto gran rapporto. Non li penso spesso, a volte non ci penso proprio. Dimentico gli affetti quando non li ho più attorno. A provare i sentimenti ho imparato con lo sforzo. Sto già prendendo i farmaci per l'OCD. Penso lo tengo a non bada, ma sei ancora lì. Dietro

proseguiamo con la posizione numero 6, dove guadagna un posto Malika Ayan. Anche per lei nuovo lavoro discografico dal titolo Cicale, il brano che abbiamo avuto modo di ascoltare e apprezzare in queste settimane, porta il titolo di Detto tra noi.

E siamo così giunti a metà classifica, dove ritroviamo J-Ax, nono album per lui in studio. Il titolo Vita, Morte, Miracoli, il brano nuovo che andiamo a ascoltare, Ciao Papà.

0: avevi ragione.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: E alla quarta posizione si avvicina al podio Cesare Cremonini, che guadagna ben due posti rispetto alla settimana scorsa. Amateur, questo è il titolo dell'album e il brano ormai conosciutissimo, Paparazzi.
0: Come

Voi siete all'ascolto di Target Parade, classifica dal 12 al 18 ottobre 2026. Posizione numero 3 per quello che riguarda la classifica del podio. Perde la seconda posizione, ultimo, Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, ci ascoltiamo il singolo Tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Era in terza posizione la settimana scorsa, parliamo di Elisa, che quindi si avvicina al podio dell'Italia Hit Parade. 12° album per questa bravissima cantante, per quello che riguarda la sua carriera. Kintsugi, questo è il titolo dell'album. Ricordiamo che il titolo richiama l'antica tecnica giapponese utilizzata per riparare la ceramica rotta unendo i frammenti con lacca e polvere. Un po', diciamo che l'obiettivo della canzone, dell'album soprattutto, è quello di rimarcare il fatto che anche se ci sono momenti bui nella vita è possibile rattoppare le situazioni negative e quindi guardare il momento che avremo in avanti con più entusiasmo e più positività. E dall'album in questione, Kintsugi, abbiamo il piacere di ascoltare per la prima volta Amore è.

Ed ora, come di consueto, prima di scoprire per quello che riguarda la classifica e soprattutto la top leader dell'Italia Parade settimana dal 12 al 18 ottobre 2026, facciamo il ripido iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Samurai J con Amatore. Non ho posto per Ariete, Tutti tornano a casa. Ottava posizione per Sfera e Basta, Puro sangue. Sedimo posto per Madame con l'album Disincanto. Sesta posizione per Malika Ayan con Cicale. Quinta posizione per J-Ax, Vita, Morte e Miracoli. Quarta posizione per Cesare Cremonini con l'album Amateur. Terza posizione per Ultimo con Il giorno che aspettavo. Seconda posizione per Elisa con Kintsugi. E la prima posizione ritroviamo Biagio Antonacci. Dall'album Mustang ci ascoltiamo con Saif, Spiritualetto.

0: le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E così Biagio Antonacci, 17° album, pensate, in carriera per lui, Mustang, questo è il titolo del suo ultimo lavoro discografico, alla prima posizione dell'Italia Hit Parade, per la seconda settimana, questo è importante precisarlo. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 12 al 18 ottobre 2026, Italia Hit Parade, la migliore musica del momento, rigorosamente, dei nostri artisti italiani, tutto questo sui 96.800 MHz di Radio La Voce in compagnia di Mario che vi saluta. E naturalmente arriva il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Vi aspettiamo sempre qui la prossima settimana. Un abbraccio a tutti voi, buona giornata e buon proseguimento con il nostro palinsesto musicale. Ciao!

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 13 e 11 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama, ti chiama, ti chiama.
5: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Radio Reparau, un bel programma.

se ciu in d'una perda spacciau te traballai antioga coen di cerda a canta su goupai con su cigarro un buca parciu manco deu spinu non m'inciucca il serio cocco meu su lei tu non mi bragi non tromo casi mai non cico mai sabagi ma vedo te che rai spacco tutto canto sei forte che non fai ti pigarà su spanto

pezzi in sopra più guarda scallau le brava lei anti yoga sempre con di cerda accanto e su.

0: Saluto a tutti, solo Ciano Pigliaro. C'è musica, me dar portas, non fa che t'accelerare in macchina. Ma pensiamo che bella vita nostra è sopra. Andiamo a sprosapello.
1: Sono Giuliano Marongiu. Se sei in macchina e ci stai ascoltando, ricordati che la musica va forte, ma tu devi andare piano.
2: Sono Maria Luisa Corri. La buona musica ti accompagnerà sempre nei tuoi viaggi, che siano brevi o lunghi. Quindi sii prudente e a preferenza ascolta una canzone in più.

0: E mo is ascoltaus, o paghe conto su de esaiaio su nostus.
1: E quando s'allattata?
2: Io non mi do.
1: Capitata che ancora vedrete da sul latte?
2: Cinque anni da pure.
1: E ti ha piantato
2: la vita, sata, non ha iato, sui più di non ha iato. Ti vuole questa vittura, su di più, non dica, stai questa vaca, non ha stai ici. Poi manca, può passare, va a toccare, va a io disse. Quando niente da voreggio, poniamo un co, 10 e poi giusto un grasso, hai gusto bene, e hai gusto latte. Povere volte. Si volta a lavorare non aggiungia su me a sapati votare sul lavorare. O per esempio voltando a terreno, poneva la gatticella a zero, fino a casa. Una gatticella di San Giovanni, poneva la voglia di papiri, di carta che vi cagliava su, poi un momento celeste, non mi ricordo di nada, di annunciare a tutti, poneva su me e noi, tutta stanotte, parla calente e... Io ci devo dire un po' di tempo, ne andavo a volte, e gli passava. E sai che non gli spiegava, ci devo rare i lati, gli spiegava su quando battava. Gli spiegava a te, gli perdono, gli spiegava a fondo su, tre volte, e non gli passava.
1: E che doveva dire a questo?
2: E doveva dire a tua merda, da là. Non gli si è battuti a mangi, gli si è trovato a uno, gli ci guarnisce.
1: E vostra o camava?
2: La zia mia mi diceva come stava.
1: E vostra o camava?
2: Vostra o camare non c'era un medico. Meglio un cavaliere bianco, limpio, e gli passai a tutto un bocca, dice. Te lo chiedi su di te. Ehi, meglio un cavaliere.
1: E che pianta scadrioso?
2: Pianta scadrioso non c'è, né voltare, se no è né nulla. Sapa di Antor da Minau.
1: E come te?
2: E ora utilizzi ora un po' di quello della ballanta, un fietto di una grebicella e gli venivo con un altro due e gli spassavo.
1: Oppure?
2: E ora, questo canta per esempio un po', ci canta Prumiedo de San Rocca, lo sannai, vini, e gli spogliato di un suo muro. Devo non più la mia, ma quando mamma mia, facendo a noi, poi niente, non c'è nulla, c'è l'altro, sa, ora sto dominando.
1: E quando fa niente, questa magia, non ranta che qua?
2: No,
1: non ranta nulla.
2: Non ranta nulla, c'è niente di questa cosa e basta.
1: E di questa magia, non ti fa niente gente in manavoro?
2: E diventa gente in manavoro. Ti vuoi tanto a mano, spattare sa, non ti tirai va, a susato, e il mano si taccanta, no, a sasata, là. E sai, di questo da Milano, di spazio, a su notte, di due niente, per te di un traballare, e poi di un gruppetto.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 14 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Sono le 14 e 3 minuti.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Gavino Poco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 12 ottobre. Rilanciare l'agrumicola nel Sagrabus attraverso la collaborazione tra produttori, istituzioni e organizzazioni commerciali. E questo è l'obiettivo del primo incontro che si è svolto nella sala consiliare del comune di Muravera con la partecipazione di agrumicoltori e rappresentanti delle amministrazioni di Muravera, San Vito e Villa Pozzo. Al centro del confronto la proposta dell'orto di Eleonora, realtà della cooperativa agrumicola campidanese, illustrata dal direttore commerciale Salvatore Lotta, accompagnata dal socio conferitore Francesco Strizzo. L'organizzazione ha manifestato la disponibilità a sostenere i produttori locali con competenze commerciali, marketing, attrezzature per la lavorazione degli agrumi e assistenza amministrativa, burocratica e nella ricerca di nuovi sbocchi di mercato. L'obiettivo è ridurre i costi di gestione, migliorare l'organizzazione del lavoro e garantire maggiori opportunità di vendita. La sindaca di Muravera, Francesca Matana, insieme all'assessore all'agricoltura Valerio Boi e al consigliere Simone Porcu, ha sottolineato l'importanza di valorizzare la qualità degli agrumi locali e di cogliere l'opportunità offerta dalla collaborazione con un partner strutturato. Positivo anche il giudizio dell'assessore all'agricoltura di San Vito, Gian Piero Cucu, che ha evidenziato la necessità di unire i produttori per affrontare le difficoltà del mercato. Il vice sindaco di Villa Pozzo, Giancarlo Porcu, ha invece richiamato la criticità del territorio dai costi elevati di produzione alla salinità dell'acqua, che ha contribuito a compromettere la coltivazione degli agrumi. Per questo, ha sottolineato, serviranno interventi mirati e il coinvolgimento degli enti regionali. L'assessore Valerio Boi ha annunciato un nuovo incontro, aperto anche agli agrumicoltori assenti al primo appuntamento. Previsto inoltre il possibile coinvolgimento dell'assessore regionale all'agricoltura, che ha già manifestato interesse per l'iniziativa. Il percorso punta ora a raccogliere nuove adesioni e costruire un progetto condiviso per il futuro del comparto. L'amministrazione comunale di Muravera

0: conferma così l'impegno a sostenere le attività produttive locali attraverso il dialogo con gli agricoltori, le istituzioni e i partner commerciali. Ricordiamo che è prevista per oggi, a partire dalle ore 15.30, nella sala consigliare del Comune di Muravera, il Consiglio Comunale, che si riunirà in seduta pubblica e ordinaria. Durante l'assemblea consigliare saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti all'ordine del giorno. Punto primo, presentazione linee programmatiche di mandato 2026-2031. Punto secondo, variazione numero 7 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, anche con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2025. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 117 del 5 ottobre 2026. Punto 3, variazione numero 8 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 4, regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 29 dicembre 2025, modifica al testo vigente. Punto 5, articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza, effettuati ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 36 del 2026, riferiti alla scuola primaria Sant'Antonio, plesso 1, sita in via Marconi 113. Punto 6, approvazione schema di convenzione per la gestione associata alla segreteria comunale tra i comuni di Muravera e Gairo. I lavori del Consiglio Comunale saranno aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi in diretta streaming sulla piattaforma civilcam.it, facilmente raggiungibile dal sito del comune e in diretta radiofonica sulla nostra emittente. A Muravera prende il via domenica 8 novembre 2026 dopo scuola in oratorio, promossa dalla parrocchia San Nicola di Bari, con l'obiettivo di offrire ai bambini e ai ragazzi un luogo di incontro, studio e condivisione. L'attività si svolgerà nei locali dell'oratorio parrocchiale e sarà rivolta agli alunni della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. Gli incontri proseguiranno anche nelle domeniche successive. Il programma prevede l'accompagnamento nello svolgimento dei compiti dalle ore 16 alle 17:15, un momento dedicato alla merenda e laboratori creativi che si concluderanno entro le ore 18:30. L'iniziativa vuole offrire ai più giovani un'occasione per vivere il tempo libero in un ambiente educativo e accogliente, favorendo lo studio, la creatività e la socializzazione. Un'opportunità, quindi, non soltanto per ricevere un aiuto con i compiti scolastici, ma anche per stare insieme e costruire nuove relazioni all'interno della comunità parrocchiale. Per informazioni e aggiornamenti è possibile contattare il vice parroco Don Enrico al numero 320-2410-326 oppure seguire il gruppo WhatsApp dedicato all'iniziativa. Apriamo ora l'ampia pagina sportiva e vediamo insieme cosa è accaduto nei diversi campionati di calcio nei quali militano le squadre sarrabesi durante l'appena trascorso weekend. Nel campionato nazionale di quarta serie, girone G, si è giocata la settima partita d'andata. Il Cos era impegnato in casa a Balissardo e ospitava i campani della Fragolese, in una partita in cui entrambe le compagini andavano a caccia di punti vista la posizione in classifica. Un'altra partita, rivelata difficile per gli uomini di Francesco Loi, che ieri è stato sostituito in panchina dal suo vice Nicola Ruggeri. I gialloblu faticano in questa primissima fase di campionato a conquistare punti importanti, soprattutto in casa. La partita disputata ieri è terminata 0-0. Un pareggio che sta molto stretto viste le innumerevoli occasioni avute e non sfruttate. Si devono accontentare, anche se pur misero, di un prezioso punto in vista anche della prossima trasferta difficile nel Lazio, dove ad attenderli ci sarà il Trastevere, reduce anche questa di una sconfitta in casa con l'Aranova. Ma vediamo tutti i risultati e la classifica dopo questo settimo turno. Alba Longa Campagnano 0-0, Anzio Unipomezia 0-0, Aranova Trastevere 2-0, Lodigiani Sarnese 0-1, Cossa Fragolese 0-0, Anagni Gelbison 3-1, Monastir Latte Dolce 2-1, Ossese Venafro 1-1, Paganese Budoni 3-0. La classifica vede la Sarnese a 17 punti, seguita dal Monastir 16, Paganese Campagnano 13 punti, Unipomezia Ossese 12, Anzio Trastevere 11 punti, Anagni 10, Aranova Alba Longa 9, a Fragolese Gelbison e Budoni 7 punti. Cos 6 punti, Latte Dolce Venafro 5 punti, l'ultima in classifica la Lodigiani a 1 punto. In eccellenza regionale si è giocata la quinta giornata di campionato. Il Villasimius era impegnato in casa contro il rossoblu dell'Eusinese. Con una rete di Andrea Porceddu, i gialloblu hanno ottenuto l'intera posta in palio vincendo la partita per 1-0. Quasi un riscatto vista la sconfitta precedente in casa con l'Ival Maddalena, i gialloblu ora conquistano la quinta posizione in classifica proprio grazie alla prima rete messa a segno da Porceddu. Ma vediamo anche qui tutti i risultati eliminate la rispettiva classifica. Atletico Uri, Villa Cidrese 2-2, Iglesias Tortoli 1-0, Lanusei Nuorese 0-0, Santa Teresa di Gallura Alghero 0-0, Taloro Gavoi Ilva Maddalena 0-2, Tempio Bonova 0-2, Terralba Calangianus 3-1, Villa Simius Usinese 1-0. La classifica vede Santa Teresa di Gallura, Lanusei e Ilva Maddalena a 11 punti. Bonorva 10, Iglesias 9, Atletico Uri 8, Terralba e Villa Simius 7 punti, Alghero, Calangianus e Taloro Gavoi 6 punti, Villa Cidrese 5 punti, Tortoli e Usinese 4 punti, Nuorese 2, l'ultimo il Tempio a 1 punto. Nel campionato di promozione Girone A, il Castiadas ha pareggiato in casa del Selargios con il risultato finale di 0-0. Un punto preziosissimo per i biancoverdi di Nicola Reis in una trasferta difficile contro i primi in classifica di Antonio Prastaro. Ora raggiunti dall'Arborea in vetta la classifica, anche in questo caso vediamo tutti i risultati e la classifica dopo questa quinta di campionato. Accademia Sulcitana Atletico Mazainas 5-1. Arborea San Mugheo 2-0. Canonau Iertupichi Atletico Cagliari 0-0. Ferini Antioghese 3-1. Utta Tarros 3-1. Cus Cagliari, Arbus 4-2, Vecchio Borgo Sant'Elia, Sant'Elena 0-2, Selargios Castiadas 0-0. Questa alla classifica, Selargios Arborea 13 punti, Ferini 12 punti, Sant'Elena 10 punti, Castiadas, Vecchio Borgo Sant'Elia 9 punti, San Mugheo, Antioghense, Atletico Cagliari 7 punti, Canonau, Iertupichi 6 punti, Cus Cagliari 5, Arbus 4, Uta, Atletico Mazainas e Accademia Sulcitana 3 punti, l'ultima Tarros a 0 punti. In prima categoria invece Girone A si è giocata la terza giornata. Il San Vito ha disputato la sua partita di sabato, impegnato in casa contro la Salle, pareggiando per 1-1, una partita segnata da due rigori, uno per parte, il primo messo a segno al 20° del secondo tempo da Luca Tassi per il vantaggio dei biancocelesti, raggiunti poi al 38°, sempre con un calcio di rigore, da Giovanni Manca per la Salle. Vediamo anche qui tutti i risultati e la classifica. San Vito alla Salle, giocata sabato 1-1. Azzurra Monserrato, Gioventù San Roque 1-0. Baunese Sesto 2-4. Himalaya Decimo 07 1-2. Cardedu Tertenia 0-2. Idolo Capoterra 1-1. San Basilio La Palma 0-1. Ulassai Pirri 0-1. La classifica vede il decimo 07 a 9 punti, seguito dalla Palma a 7 punti. Tertenia 6, Azzurra e Pirri 5 punti. San Basilio, Sesto Ulassai e San Vito a 4 punti. Baunese 3 punti. Cardedu, Capoterra, Idolo e La Salle 2 punti. Himalaya 1 punto e il San Roque 0 punti. Nella terza giornata del girone A del campionato di seconda categoria invece vince l'Accademia Calcio Sarrabese per 3-0 in trasferta contro la Pinetta, il Belvedere Villasalto perde a Molino Beciu per 4-2 e la Castiadese pareggia per 1-1 in casa contro l'Uragano Pirri. E per lo sport è tutto e ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarabus e nel Gerrei. I cieli si presenteranno molto nuvolosi al mattino con possibilità di deboli piogge, rasserenamenti dal pomeriggio. I venti soffieranno moderati con direzione ovest e nord-est e il mare sarà poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 19 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Gavino Porco nel ringraziarvi dell'ascolto e rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Vuoi aumentare la tua visibilità? Promuovi la tua azienda su Radio La Voce, il sistema più immediato e sicuro per farti conoscere. Chiama subito per una semplice consulenza senza impegno al 339 15 13 466. 339 15 13 466. Radio La Voce, la radio che dà voce alla tua attività.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

cancelli le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un

Peki Xiomar. Perché non tiene niente, o sai che Xiomar è con mio pane, non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 15 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: Valerio Salvatore, Zai Valentina, Porcu Simone, Seci Michele, Caredda Roberto, Pili Vanessa, Cozza Samuele, Minnei Tomasina, ok, 16.
1: C'è il numero legale, quindi iniziamo, dichiaro aperti i lavori del Consiglio Comunale. Prima di tutto ci tengo a dare il benvenuto anche in aula consigliare alla dottoressa Cristina Cuboni, la nostra segretaria comunale, alla quale auguro, anzi ci auguro, un buon lavoro insieme.
2: Grazie, vi ringrazio molte, insomma, speriamo di riuscire a collaborare lungamente e proficuamente. Grazie.
1: Grazie. Allora, il primo punto all'ordine del giorno è la presentazione delle linee programmatiche di mandato 2026-2031. Presentare le linee programmatiche è sicuramente un adempimento istituzionale, ma è prima di tutto il richiamo di un'amministrazione comunale alla responsabilità. I cittadini ci hanno dato fiducia, ce ne hanno dato tanta e noi dobbiamo concretizzare il programma elettorale che abbiamo presentato. Io oggi non devo presentare alcun libro dei sogni, io devo indicare quello che noi ci impegneremo a fare in questi 5 anni di mandato. Non so se riusciremo a portare a compimento tutto, perché non tutto dipende dall'amministrazione e dagli uffici comunali, ci sono tante cose che dipendono da enti terzi, ad esempio autorizzazioni. Sicuramente capiteranno anche degli imprevisti, perché è fisiologico, ma una cosa è certa, cioè su ogni proposta che noi abbiamo scritto in quel programma elettorale ci sarà il nostro massimo impegno e abbiamo già cominciato in questo. Il nostro programma elettorale iniziava non con indicando cosa avremmo fatto, ma iniziava indicando come lo avremmo fatto. Abbiamo preso un impegno importante, quello dell'ascolto, della comunicazione e del coinvolgimento ai cittadini. In questi 4 mesi abbiamo incontrato tantissime persone e continueremo a farlo per tutta la durata del mandato. Noi siamo in comune tutti i giorni, cioè l'amministrazione è sempre presente in tutti gli orari in cui il comune è aperto e anche in qualche orario in cui il comune è chiuso. Abbiamo fatto incontri sia con i singoli cittadini che diversi tavoli tematici, ne abbiamo fatto con associazioni, ne abbiamo fatto con commercianti, ne abbiamo fatto con attività produttive, agrumicoltori. Abbiamo anche preso l'impegno di migliorare la comunicazione istituzionale attraverso il sito internet, attraverso newsletter e attraverso la pagina social. Stiamo comunicando sulla pagina social Comune di Muravera quelli che sono i nostri progetti, ma anche le criticità che stiamo incontrando, perché si incontrano anche criticità, e poi comunichiamo i servizi che il Comune di volta in volta attiva. In questi pochi mesi la pagina social del Comune di Muravera è molto cresciuta sia in termini di visibilità che di persone che ci seguono. Vogliamo poi attivare a breve un servizio segnalazioni e canali di messaggistica affinché le comunicazioni siano sempre immediate. Sempre relativamente al come concretizzeremo il nostro programma elettorale, nessun programma elettorale può essere concretizzato senza una macchina amministrativa efficiente. Il personale deve essere messo nelle condizioni di lavorare al meglio, deve avere obiettivi che devono essere sempre chiari e deve anche avere i giusti riconoscimenti. Mi permetto di dire questo, che in questi mesi noi abbiamo trovato veramente nel personale un grande alleato dell'amministrazione. Abbiamo trovato uffici fortemente motivati. Noi ci siamo insediati il 22 giugno scorso con una stagione turistica che era praticamente già stata avviata, ma molti servizi invece dovevano ancora partire. Quindi noi abbiamo trovato assolutamente personale che ha seguito le nostre direttive e ha lavorato sodo per completare tutti gli affidamenti, e questo ci tengo a sottolinearlo. Quindi l'amministrazione si impegnerà sicuramente a valorizzare le professionalità interne, a migliorare anche poi le comunicazioni fra gli uffici e a rafforzare le diverse aree in base alle reali esigenze operative. Tra l'altro ci sono ancora da sostituire alcune figure molto importanti a seguito di cessazioni di contratti pregresse. Io ora passerei ad illustrarvi quelli che sono i pilastri fondamentali delle nostre linee programmatiche, a cominciare appunto dalla programmazione, la progettazione e la ricerca dei finanziamenti. Ci avete sentito tante volte raccontarvi l'importanza di intercettare risorse regionali, nazionali ed europee. Per intercettare le risorse è necessario predisporre un parco progetti da candidare poi ai vari bandi. Il nostro comune ad oggi non ha un parco progetti pronti e questo ci limita fortemente nella partecipazione ai bandi, oppure ci impone di far fare anche agli uffici le corse dell'ultimo minuto. E noi in realtà qualche corsa dell'ultimo minuto abbiamo anche già iniziato a farla. Abbiamo approvato negli scorsi giorni il documento preliminare di indirizzo della progettazione per la riqualificazione della scuola media di Viale Rinascita. Questo è un documento fondamentale, essenziale per poter partecipare al bando di edilizia scolastica e scuola. Ci candideremo a questo bando importantissimo con un progetto da 2 milioni di euro. Vogliamo nel contempo dare un'accelerata significativa alla progettazione sul lungomare San Giovanni, ad esempio, ma abbiamo anche necessità urgente di completare le progettazioni per quanto riguarda la viabilità, quelle che ci sono in corso, e abbiamo necessità poi anche di dare nuovi incarichi, perché nelle strade insomma, le criticità sono tantissime, sia su Muravera, Cossarie e Le Borgate. Al prossimo consiglio porteremo a tal proposito un punto all'ordine del giorno che proprio riguarda la viabilità della borgata di Tuerra. Sarà poi necessario dialogare e portare le nostre istanze agli enti sovraordinati e reperire anche i finanziamenti per completare e riqualificare alcune delle opere che ad oggi sono da tanti anni incompiute. Penso al teatro di Santa Lucia, noi dovremmo a breve dialogare con l'ente finanziatore e fare delle serie valutazioni. In ogni caso vi terremo informati passo passo. Sempre poi con la programmazione ha a che fare un altro punto fondamentale delle nostre linee di mandato, ossia il completamento degli strumenti di pianificazione urbanistica. Senza regole chiare, senza il completamento di questi strumenti, lo abbiamo detto più volte, il territorio resta bloccato e perde opportunità. Quindi abbiamo preso l'impegno di approvare sia il piano urbanistico comunale che il piano di utilizzo dei litorali. Stiamo cominciando da quest'ultimo, un comune costiero come il nostro, tra le prime 10 destinazioni turistiche in Sardegna, ha necessità di avere regole chiare nei litorali e ha necessità anche di poter dare risposte che siano certe agli operatori. Quindi l'assessore all'urbanistica ha già incontrato poi il tecnico incaricato della redazione del PUL. Altrettanto urgente è procedere al riordino degli usi civici. Anche qui abbiamo già iniziato, infatti l'assessore competente ha già fornito agli uffici una bozza appunto di regolamento con quelle che sono le nostre proposte. Dobbiamo poi guardare con attenzione al centro storico. Per quanto riguarda il centro storico, noi abbiamo la precedente amministrazione ha approvato il piano particolareggiato del centro storico, ma restano forti criticità per quanto riguarda la viabilità e le infrastrutture. Ci sono diversi fondi a bilancio per ripristinare la pavimentazione, quindi il selciato, ma a mio avviso e avviso di questa amministrazione la scelta deve ricadere su una pavimentazione che sia più durevole, quindi con più granito e meno pietre. Ci sono vari tratti molto critici, nel tempo poi si è provveduto anche a mettere del cemento tra le pietre per tappare le buche. E questo è sicuramente, diciamo, esteticamente un obbrobrio, però evidentemente si è reso necessario poi mettere in sicurezza le strade. Ad oggi diciamo che le vie del centro storico che hanno necessità di minori manutenzioni sono quelle dove c'è maggiore granito e meno pietre, per cui di questo ne dobbiamo tenere conto perché il carico antropico che abbiamo nel centro storico è molto consistente. Per quanto riguarda la viabilità, in generale abbiamo notevoli criticità su tutta la viabilità, centro abitato, viabilità urbana ed extraurbana, ecco, ma poi anche penso alle strade per i giardini, penso alle borgate. Abbiamo bisogno sicuramente di un nuovo appalto per quanto riguarda la segnaletica, E nel contempo l'ufficio tecnico manutentivo sta invece ultimando il nuovo appalto per l'illuminazione pubblica. Sono due appalti, segnaletica e illuminazione pubblica, essenziali per garantire la sicurezza pedonale e veicolare. Altresì ci impegneremo a reperire i fondi per rendere la viabilità inclusiva e abbattere le barriere architettoniche esistenti. Noi oggi abbiamo bisogno di avere dei fondi per intervenire sui marciapiedi, perché ci sono dei tratti veramente molto, molto critici anche sulla via principale. Per quanto concerne invece il patrimonio comunale, anche lì abbiamo veramente tanto da fare. Tra tutti gli immobili il cimitero verte in gravi condizioni. Noi nei prossimi giorni approveremo in giunta la progettazione per quanto riguarda il ripristino dei danni causati dall'uragano Henry per gli eventi meteorologici di gennaio e febbraio scorso. Sono caduti degli alberi e ci sono stati notevoli danni sia alle sepolture che alla pavimentazione, quindi c'è un'urgenza proprio di intervenire. Verte in gravi condizioni anche quella che noi conosciamo, la chiamiamo Casa Bianca. Abbiamo incontrato il progettista incaricato, le tempistiche anche qui sono differenti da quelle che avevamo immaginato. Ad oggi c'è solo una bozza progettuale che abbiamo tra l'altro anche ridiscusso e siamo certi che ci verrà restituito un gioiellino che sarà poi la porta turistica del Sarrabus, perché il finanziamento che abbiamo ricevuto prevedeva proprio questo, però è anche vero che dovremo comunque aspettare un po' prima di vedere cominciare i lavori. Sempre a riguardo di patrimonio abbiamo poi la casa di comunità di Via Sardegna. Con la precedente amministrazione sono stati dati in concessione all'ASL i locali. A breve ci saranno restituiti dei piccoli spazi che metteremo a disposizione delle associazioni sociali. Abbiamo infine, sempre a livello di patrimonio, degli immobili commerciali da mettere a bando nel litorale di San Giovanni e crediamo che quegli spazi possano davvero riqualificare il nostro lungomare. Tra le linee programmatiche di mandato non può poi mancare l'attenzione sull'ambiente e la tutela del paesaggio. Muravera possiede un patrimonio ambientale straordinario e questo lo sappiamo, un patrimonio che va preservato. Con il successivo punto all'ordine del giorno, che riguarda appunto una variazione al bilancio dove andremo a ratificare una delibera di giunta, vedrete che abbiamo stanziato dei fondi per la progettazione del piano del verde e del decoro urbano. Questa progettazione riguarderà Muravera, Costarei e le Borgate. Il piano verrà progettato da un tecnico esterno che sarà individuato dagli uffici. Sarà poi un piano pluriennale che verrà attuato dalle cooperative e dai cantieri occupazionali. Utilizzeremo poi anche la tassa di soggiorno per tenere il territorio pulito e decoroso. Io ne approfitto, se possibile, per ringraziare anche qui gli operai delle cooperative che hanno lavorato tantissimo per tenere pulito il nostro territorio anche sotto temperature cocenti che tutti abbiamo insomma vissuto quest'estate. Hanno fatto un grande lavoro insieme poi all'ufficio che li ha coordinati. Contestualmente alla gestione accurata del verde però sarà poi necessario contrastare l'abbandono dei rifiuti, sia promuovendo da un lato attività di sensibilizzazione ma anche dall'altro lato reprimendo le azioni degli incivili, quindi sarà necessario, ci sono i fondi a bilancio, acquistare un nuovo impianto di videosorveglianza. Noi appena entrati, insomma subito in pochi giorni, ci siamo trovati a far fronte alla bonifica di quelle che erano vere e proprie discariche e chiaramente questi interventi sia chiaro che li paghiamo tutti dalle nostre tasche. Più in generale poi sono necessari correttivi all'appalto rifiuti in essere. Questa estate abbiamo ad esempio richiesto l'aggiunta di un passaggio suppletivo per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini in spiaggia, perché non era previsto. Sarà necessario, lo faremo anche insieme, appunto di rivedere qualche aspetto nei limiti di quello che chiaramente la legge ci consente relativo all'appalto rifiuti. Sempre sul fronte ambiente abbiamo partecipato a bandi regionali, vogliamo impegnarci a riaprire e valorizzare il centro di educazione ambientale che ad oggi è chiuso. E poi dobbiamo investire sul sistema dei litorali, importantissimo. Stiamo partecipando al bando Rete Natura 2000. Da un lato dobbiamo essere molto più attenti nel preservare le dune e il paesaggio, però dall'altro lato poi noi dobbiamo fornire servizi, perché ad oggi gli unici servizi che sono presenti sui litorali li fornisce il privato. Quindi penso a fontanelle per lavare i piedi, bagni pubblici, panchine, cioè ci dovrà poi essere anche un'attenzione diversa per quanto riguarda le passerelle, perché noi vogliamo dei litorali che siano inclusivi. Costa Rei e le borgate hanno svariate criticità di decoro, di segnalettica, di viabilità, di illuminazione. Ad oggi mancano anche le, faccio un esempio, mancano colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli. Occorre potenziare sicuramente i collegamenti tra Costa Rei e Muravera Centro. Altra cosa che sicuramente dovremmo rivedere è il piano parcheggi, che la nostra amministrazione ha dovuto attivare per il rispetto appunto di un appalto del 2024. Stamattina abbiamo partecipato ad una riunione con il gestore appunto del piano parcheggi, gestore esterno appunto al quale era affidato il servizio, e sicuramente ci sono molte valutazioni da dover fare. Sempre su Costa Rei, quest'estate sono stati conclusi i lavori sul parchetto della piazza della Chiesa Nostra Signora di Bonaria, e sono stati poi conclusi i lavori con i dissuasori sulla pista ciclabile. Alcuni di questi dissuasori poi, l'avrete visto, si sono scollati al seguito dell'urto con alcune macchine, poi prossima settimana la ditta provvederà a risistemarli. E, la prossima settimana, cosa invece sicuramente molto attesa, cominceranno finalmente gli interventi di ripristino della viabilità a seguito dei danni alluvionali del 2018 nella località di Montenai, quindi via Montenai e via dei Velieri, e questo è un intervento che sicuramente si aspettava da tempo. Passo a un altro pilastro fondamentale delle linee programmatiche: turismo, cultura, identità e accoglienza. Il turismo, lo sappiamo, è il motore essenziale dell'economia locale, ma siamo anche stanchi di ridirlo tutte le volte, cioè Muravera non può vivere solo di un turismo balneare, concentrato in pochi mesi. Serve un modello che sia molto più ampio, anche perché onestamente Muravera ha tutto: al mare, al centro storico, gli agrumi, stagni, foreste, cultura, archeologia, enogastronomia, sport, tradizioni, accoglienza, abbiamo veramente tutto. Quest'estate il calendario eventi è stato ricchissimo, la risposta poi in termini di partecipazione da parte della cittadinanza e anche dei visitatori è stata ottima. Abbiamo sicuramente colto molto bene quanto questo paese abbia fame di arte, cultura e buona musica. Noi dobbiamo investire su un prodotto culturale e turistico che sia identitario e riconoscibile, valorizzando ciò che abbiamo, mettendo tutto in rete, le nostre bellezze, ma anche la rete museale, la figura di Donna Francesca Sannasulis, i vari siti archeologici. Ecco, noi vogliamo far crescere Muravera, non vorremmo accontentarci di vivere di rendita, e quindi dobbiamo anche poi produrre nuovi materiali informativi, nuovi contenuti che sono essenziali poi per la promozione e per fare marketing territoriale. E, a proposito poi di identità, non posso non citare gli agrumi, le coltivazioni, il nostro paesaggio agrario, i prodotti locali che sono una risorsa economica, culturale e turistica importante. Il settore agricolo non vive sicuramente momenti facili, pensiamo ai cambiamenti climatici, pensiamo alla salinizzazione delle falde, pensiamo anche al fatto che oggi come oggi non si riesce a vendere prodotti che sono eccellenti riconoscendone il giusto valore, quindi c'è un'oggettiva difficoltà da questo punto di vista. Noi sicuramente dobbiamo chiedere supporto agli enti sovraordinati, penso alla regione, perché è necessario che vengano fatti degli investimenti da questo punto di vista. Da parte nostra abbiamo sicuramente preso comunque il nostro impegno, che è quello di mettere in rete, di favorire l'aggregazione fra i produttori locali, di favorire innovazioni e nuove competenze. Noi lo abbiamo iniziato a fare anche in un incontro che si è tenuto poi venerdì scorso. Vogliamo valorizzare la Sagra degli Agrumi come riportandola a quello che era il suo significato originario, quindi vorremmo una prossima Sagra degli Agrumi un po' diversa dalle ultime. E dovremo puntare sul rafforzamento del collegamento fra agricoltura, turismo ed enogastronomia. Come amministrazione abbiamo anche istituito la consulta dell'agricoltura, che è un organismo ibrido, perché è composto sia da consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza, e poi è composto da rappresentanti delle attività produttive locali, designati dalle associazioni di categoria. Nel prossimo consiglio comunale però vorremmo istituire anche un'altra commissione, una commissione comunale dedicata alle attività produttive e al commercio. Ad oggi tra le attività produttive l'unica commissione esistente è la consulta dell'agricoltura, quindi vorremmo proporre una nuova commissione che riguardi appunto attività produttive e commercio. Abbiamo già iniziato a fare dei tavoli tematici con i commercianti, abbiamo fatto due incontri con la principale associazione nazionale di categoria e abbiamo anche presentato l'accesso ai bandi e finanziamenti della legge regionale 3 del 2022. Riteniamo poi utile promuovere la creazione del centro commerciale naturale o di analoghi strumenti di rete fra i commercianti, e poi dobbiamo sostenere eventi che siano capaci di generare anche un movimento economico nei centri urbani. Lo faremo già subito con il Natale Muraverese, che inizierà diciamo a fine novembre. Sarà poi importante promuovere l'artigianato locale anche fornendo spazi espositivi e promuovendo laboratori formativi rivolti ai giovani, affinché anche gli antichi mestieri possano diventare nuove opportunità professionali. Noi abbiamo già cominciato, c'è stato un laboratorio di tessitura alla biblioteca mercoledì scorso. Dobbiamo poi aprire tavoli tematici ad allevatori e pescatori per sostenerli nell'accesso a misure di finanziamento. Altro tema fondamentale per questa amministrazione sono le politiche dell'istruzione scolastica. La scuola è chiaramente il futuro della comunità. L'amministrazione deve collaborare stabilmente con i dirigenti, tutto il personale scolastico, con le famiglie e con gli studenti per costruire servizi che siano migliori. Il primo impegno che abbiamo preso è sicuramente quello di garantire la manutenzione, la sicurezza e l'efficientamento degli edifici. Ci siamo trovati subito con un primo problema in tal senso, che riguarda la scuola elementare di Piazza Sant'Antonio, il plesso 1, e siamo dovuti subito intervenire per sostituire i controsoffitti, perché appunto erano stati rilevati dei problemi a seguito di prove tecniche che aveva eseguito la ditta incaricata. Quindi abbiamo effettuato la sostituzione dei controsoffitti e oggi la scuola di Piazza Sant'Antonio è sicuramente più sicura e ha riaperto i cancelli ai suoi studenti. Stiamo anche attendendo la conclusione invece dei lavori per quanto riguarda l'altra scuola elementare di Viale Rinascita. E come già detto prima, invece parteciperemo al bando di scuola per quanto riguarda la scuola media, sempre di Viale Rinascita. Questa sarebbe per noi davvero una grossa opportunità di finanziamento. Per quanto poi concerne le altre strutture scolastiche di competenza comunale, appena insediati, viste le alte temperature, in considerazione del fatto che la scuola dell'infanzia dura per tutto il mese di giugno, abbiamo dovuto installarvi i condizionatori. Non sono invece ultimati i lavori sull'asilo nido comunale. I fondi PNRR che ci sono stati appunto dati non erano sufficienti per completare le sistemazioni esterne dell'asilo, quindi abbiamo dovuto richiedere un ulteriore finanziamento e nel contempo poi l'ufficio si è anche portato avanti acquistando gli arredi. Dovremo poi lavorare per incrementare i servizi extrascolastici e di supporto alle famiglie, sia durante l'anno che in estate. Ci teniamo poi ad avvicinare i giovani alla cosa pubblica e quindi vorremmo istituire il Consiglio Comunale dei Giovani e coinvolgerli in quella che può essere una cittadinanza attiva. Sarà pertanto fondamentale ricostruire gli spazi di aggregazione sociale per giovani e meno giovani. Abbiamo poi preso contatti con agenzie formative per la promozione dei corsi qualificanti. Apro un'altra parentesi, per quanto i lavori non siano in capo al Comune, mi preme informare la cittadinanza del rifinanziamento dell'Istituto Agrario. Noi abbiamo ad oggi una scuola rasa al suolo e sono stati rifinanziati, c'è una parte di finanziamento che viene dalla città metropolitana e una parte di finanziamento che viene dalla regione, quindi ad oggi il finanziamento è stato ricostituito e si può procedere alla ricostruzione di quello che era il nostro istituto agrario. Dopo la scuola viene il tempo libero. e lo sport, altri temi del nostro programma ai quali sono, siamo fortemente legati. Lo sport e il tempo libero come strumenti di coesione sociale. Noi abbiamo bisogno di migliorare tutti gli spazi sportivi, non quelli che vengono utilizzati solo dalle associazioni, ma anche gli spazi dove, dove giocano i nostri giovani. Penso tra tutti ad esempio al parchetto di Santa Lucia, che necessita di importanti interventi di manutenzione. E, dovremmo poi realizzare attività periodiche di promozione dello sport come strumento di benessere e di prevenzione e lotta alle dipendenze. Avremo a breve avremo anche una prima attività in tal senso, e poi dovremmo reperire i fondi anche per ed intervenire affinché possano individuarsi nuove aree suggestive anche all'aperto per la realizzazione di eventi musicali, presentazioni di libri, eventi culturali. Ne parliamo da appena ci siamo insediati, vorremmo riportare la cultura e la musica alla Torre dei Dieci Cavalli. Passo ora alle politiche sociali, punto fondamentale del nostro programma elettorale. Le politiche sociali devono essere costruite con attenzione, con continuità e con collaborazione fra comune, famiglie, associazioni, scuola, sanità e terzo settore. Da quando ci siamo insediati abbiamo rafforzato l'assistenza ai più fragili e alle loro famiglie. Questi primi mesi sono stati per noi diciamo dei mesi di studio e di conoscenza, in particolare poi per l'assessore preposto, di quelle che sono le persone, le varie situazioni diciamo in carico al servizio sociale comunale. Alcune misure a sostegno dei più fragili sono state riviste, abbiamo anche portato con la variazione al bilancio successiva che vedrete dopo alcune modifiche a capitoli di spesa specifici alla luce di nuove scelte che l'amministrazione ha deciso di fare. Stiamo poi collaborando con le associazioni locali per la distribuzione della spesa solidale e per azioni di contrasto alla povertà. A tal fine è fondamentale per noi anche lo stretto collegamento con le istituzioni religiose. Abbiamo preso l'impegno di promuovere spazi di ascolto per le famiglie e sicuramente ci sarà una stretta collaborazione con il Centro per la Famiglia. Infatti invito chi avesse piacere di partecipare al Festival delle Famiglie che ci sarà il 15 di ottobre, durante la quale conosceremo proprio meglio anche noi i servizi del Centro per la Famiglia a San Vito. È un progetto del Plus. Sarà poi importante per noi studiare soluzioni ad un problema annoso, quello degli spazi alle associazioni di volontariato locale. Noi dovremo trovare una soluzione a questo problema perché ci teniamo a favorire l'aggregazione di giovani, di meno giovani e di persone fragili con politiche attive che siano di inclusione. Concludo con l'ultimo tema che ho molto a cuore, la sanità. Da quando ci siamo insediati abbiamo dovuto affrontare subito diverse criticità. La prima è stata la preannunciata chiusura notturna del pronto soccorso del San Marcellino a causa del mancato rinnovo dei contratti ai medici gettonisti. In quell'occasione abbiamo subito richiesto un appuntamento al direttore generale della ASL Cagliari e con la collaborazione dei medici del San Marcellino poi la criticità è stata scongiurata. Subito dopo abbiamo dovuto far fronte a un'altra criticità, il pediatra che era andato in pensione. Anche qui abbiamo subito chiesto un incontro al direttore del distretto sociosanitario Sarrabus Gerrei e dopo un mese è arrivata la nuova pediatra che aspettiamo poi a Muravera alla casa di comunità. Ad oggi tutta una serie di altre criticità. Abbiamo scritto ancora sia al direttore generale della ASL Cagliari che ci ha ricevuto e anche alla presidente della regione Sardegna. Anche lei ci ha ricevuto, quindi siamo stati ricevuti in due momenti diversi sia dal direttore generale che dalla presidente della regione Sardegna. Io ringrazio entrambi per la disponibilità manifestata. Personalmente ritengo che oggi possano esserci le condizioni per dare una svolta al San Marcellino. Noi abbiamo bisogno del supporto della regione, abbiamo bisogno che venga ricostruita una struttura di anestesia. Solo ci mancano tante figure all'interno del San Marcellino, ma se noi partissimo dalla ricostruzione della struttura di anestesia potremmo ragionare realmente sulla possibilità di dare una mission al nostro ospedale. Questo è per noi un passo fondamentale e abbiamo chiesto di essere coinvolti prima dell'approvazione dell'atto aziendale della ASL Cagliari, quindi noi ci aspettiamo di essere coinvolti prima che appunto vengano fatte queste scelte. Al contempo, sempre per quanto riguarda la sanità, sarà essenziale sollecitare il rafforzamento dei servizi territoriali e del centro di salute mentale. A breve vi annunceremo proprio un progetto in collaborazione con il centro di salute mentale. Ci impegneremo poi ad istituire giornate della prevenzione per specifiche patologie, abbiamo anche già preso alcuni contatti, e poi ci dovremo impegnare per ottenere il servizio di guardia medica turistica estiva, servizio molto essenziale per un comune turistico come il nostro. Io ho concluso, ci sono interventi. Consigliere Secci.
3: Buonasera a tutti. Anche noi come gruppo Muravere Insieme abbiamo pensato di scrivere due righe sulle linee programmatiche 2026-2031, ma prima di iniziare vorrei fare anche io gli auguri alla dottoressa Cuboni di buon lavoro. Allora, signora sindaca, assessori, colleghe e colleghi del Consiglio Comunale, oggi, dopo più di 100 giorni dall'insediamento di questa amministrazione, ci apprestiamo a discutere le linee programmatiche per il mandato 2026-2031. Devo dire con estrema onestà che dopo aver letto attentamente il vostro documento non si può di certo affermare che manchino le idee. Ci troviamo di fronte a un programma ricco di proposte e obiettivi che almeno sulla carta delineano una visione per il futuro della nostra comunità. Naturalmente la speranza è che queste proposte non rimangano soltanto sulla carta, ma si traducano in atti concreti, interventi e risultati tangibili per i cittadini. Credo che questa sia l'aspettativa di tutti noi che sediamo qui, al di là dei ruoli e delle appartenenze politiche, vedere, diciamo, le parole trasformarsi in fatti. Ed è proprio con questo spirito che anche noi vogliamo dare il nostro contributo, avanzando alcune proposte concrete che riteniamo importanti per il presente e per il futuro di Muravera. Come ha detto lei, signora sindaca, a partire dalla Casa Bianca, ovviamente tutti noi siamo a conoscenza della sua situazione amministrativa e della situazione che la riguarda. Proprio per questo oggi vorremmo capire a che punto sia lo stato dell'arte di questa struttura, quali siano i passaggi ancora necessari e quali prospettive si intendono perseguire per il futuro. Allo stesso modo vorremmo conoscere le intenzioni dell'amministrazione per quanto riguarda il famigerato teatro, quale metodo si intende adottare, quale percorso si vuole intraprendere per affrontare la questione e arrivare finalmente a una prospettiva concreta di vita. Crediamo che su entrambe le questioni sia importante conoscere lo stato attuale delle cose e capire quali siano le intenzioni. Si tratta di comprendere quale visione si abbia per queste strutture e quali passi si intendono compiere per trasformare questioni, ahimè, purtroppo, ancora aperte in risultati concreti per la comunità. Un altro tema fondamentale è quello dell'istruzione dell'edilizia scolastica. Riteniamo indispensabile aprire un dialogo forte, costante e incisivo con la città metropolitana affinché si intervenga con urgenza sulle condizioni in cui versano alcuni istituti superiori del territorio, situazioni che non esiterei a definire vergognose per lo stato di degrado in cui si trovano. Non possiamo accettare che studenti, insegnanti e personale scolastico siano costretti a convivere con criticità che si trascinano da troppo tempo. La scuola dovrebbe essere un luogo sicuro, dignitoso e adeguato alla formazione di tutti i ragazzi. Per questo occorre che il Comune, a parer nostro, si faccia promotore di un'iniziativa politica forte, coinvolgendo gli enti competenti e chiedendo degli impegni precisi. Lo stesso, come ha detto sempre lei, vale per l'Istituto Agrario, una realtà importante per il nostro territorio, per la sua vocazione agricola e per le opportunità formative che può offrire alle nuove generazioni. E ancora, sempre parlando di città metropolitana, la questione sulla via Roma, per la quale risultano stanziate delle risorse, ma rispetto alla quale i cittadini attendono ancora di vedere risultati concreti. È legittimo chiedersi quali siano i tempi previsti, quali passaggi manchino e quando finalmente si potrà assistere all'avvio degli interventi. Quando parlo apro una parentesi e la chiudo, di finanziamenti, non intendo finanziamenti che ha il Comune, finanziamenti che ha la città metropolitana da spendere. Passando alla sanità, credo che non possiamo più permetterci di limitarci alle dichiarazioni di principio. La situazione del nostro ospedale e in generale dei servizi sanitari del territorio richiede un'azione politica più incisiva. La proposta che avanziamo è quella di fare fronte comune con gli altri sindaci e amministratori del territorio, istituendo un tavolo permanente dedicato alla sanità, capace di rappresentare con una sola voce le esigenze delle nostre comunità nei confronti della Regione. Non possiamo continuare ad assistere passivamente al progressivo indebolimento dei servizi sanitari, mentre i cittadini incontrano sempre maggiori difficoltà nell'accedere alle cure che trovano nelle cure e nel trovare risposte ai propri bisogni. Occorre esercitare una pressione politica forte e costante affinché la Regione affronti questa emergenza con una strategia seria, mettendo la sanità al centro delle proprie priorità e garantendo una guida politica competente, presente e realmente responsabile. Riteniamo necessario che la Regione si doti di un riferimento politico forte e autorevole attraverso un assessore alla sanità che sappia affrontare concretamente le criticità del sistema e dare risposte ai territori. È una vergogna che una regione come la Sardegna non abbia un assessore alla sanità. Questo va detto a gran voce, perché su questo tema non ci dovrebbero essere appartenenze politiche. Quando si parla di sanità si parla di vita delle persone. Un'altra proposta sul quale vorremmo richiamare l'attenzione riguarda la creazione di uno sportello comunale amico, che abbiamo anche presentato durante il nostro programma elettorale. Un servizio accessibile a tutti i cittadini, pensato per offrire informazioni, assistenza e orientamento nelle pratiche amministrative. Un comune deve essere vicino alle persone, soprattutto a quelle che incontrano maggiori difficoltà nel comprendere procedure, scadenze e adempimenti burocratici. Non tutti hanno le stesse competenze digitali, non tutti riescono a districarsi tra moduli, portali e comunicazioni degli uffici. Per esempio, le problematiche emerse negli ultimi tempi sull'Attari ne sono un esempio concreto. Quando un cittadino non riesce a ottenere chiarimenti, quando una comunicazione non è sufficientemente comprensibile, quando una pratica diventa difficile da gestire, l'amministrazione deve essere in grado di offrire un punto di riferimento chiaro e facilmente raggiungibile. Crediamo che un servizio di questo tipo possa rappresentare un passo importante verso un comune più accessibile. Veniamo poi a una questione che abbiamo molto a cuore, che da troppo tempo accompagna le discussioni e aspettative dei cittadini e di diversi consigli comunali: il collegamento della Capoferrato Feragi. Ormai questo progetto circola tra gli orecchi dei muraveresi come se fosse un bellissimo sogno, un'opera di cui si parla da anni, ma che sembra non riuscire mai a trasformarsi in una realtà concreta. Rendiamolo realtà, noi ci siamo. Parliamo di un collegamento che potrebbe avere ricadute importanti sulla fruibilità del territorio, sulla valorizzazione turistica e sulle opportunità economiche locali. Pensiamo alla valorizzazione del nostro patrimonio ambientale, agricolo e turistico, che vanno di pari passo, che rappresentano una ricchezza straordinaria e che deve essere tutelata e promossa durante tutto l'anno. Pensiamo alla necessità di prestare maggiore attenzione alla manutenzione delle strade, al decoro urbano, alla cura degli spazi pubblici e delle periferie, perché la qualità della vita passa anche attraverso interventi quotidiani che possono sembrare piccoli, ma che hanno un grande valore. E pensiamo infine alla necessità di rafforzare il dialogo con le associazioni, con le realtà sportive, con il mondo del volontariato e con tutte quelle persone che spesso sono lontane dai riflettori, ma che contribuiscono tanto alla vita del Paese. Questi sono solo alcuni punti che abbiamo voluto portare oggi all'attenzione del Consiglio Comunale. Si tratta di piccole proposte che nascono dall'ascolto del territorio e dalla convinzione che il nostro ruolo non debba limitarsi a esprimere giudizi sull'operato della maggioranza, ma che debba contribuire attraverso idee proposte a migliorare la vita dei cittadini. Altri punti saranno poi presentati e protocollati successivamente. Ci tengo a ricordare a tutto Consiglio che il nostro obiettivo non è fare opposizione per principio, ma esercitare con serietà il nostro ruolo, avanzando proposte, chiedendo impegno e verificando che gli annunci seguano i fatti. Detto questo, vorrei tornare al documento che oggi siamo chiamati a discutere. Leggendo le vostre linee programmatiche, ho trovato più volte la parole come comunicazione, collaborazione, confronto e partecipazione. Sono parole molto importanti, molto belle, sulle quali credo che tutti noi possiamo dirci d'accordo. Eppure devo ammettere con un po' di rammarico che mi sarei aspettato di ritrovare questi stessi principi anche nell'affrontare alcune questioni politiche che si sono verificate nelle scorse settimane. Ci tengo a dirlo con chiarezza, mi riferisco solo alle questioni politiche e voglio sottolinearlo. Non stiamo parlando di vicende personali né di questioni che appartengono alla sfera privata, stiamo parlando di politica, di rapporti istituzionali, di dinamiche che hanno inevitabilmente un riflesso sulla vita amministrativa di tutti noi e sul rapporto di chi amministra e chi rappresenta i cittadini. E proprio perché si tratta di questioni politiche, credo che meritano di essere affrontate nelle sedi opportune, con trasparenza, rispetto e senso di responsabilità. Per questo motivo, nel momento in cui approviamo e discutiamo un programma che riteniamo davvero valido, che richiama con forza il valore della comunicazione e della collaborazione, riteniamo legittimo chiedere che quegli stessi valori trovino applicazione anche nella vita politica quotidiana. Non lo chiediamo solo noi, ma lo chiedono soprattutto i cittadini. Concludo dicendo che noi siamo pronti a fare la nostra parte. Siamo pronti a confrontarci, a collaborare quando ci saranno le condizioni e a sostenere le iniziative che riteremo utili per Muravera. Allo stesso tempo continueremo a segnalare ciò che non funziona, a presentare proposte e a chiedere conto degli impegni assunti. Ci auguriamo quindi che queste linee programmatiche possano rappresentare non soltanto un elenco di buone notizie, di buone intenzioni, ma l'inizio di un percorso fatto di obiettivi misurabili, tempi certi e risultati concreti. Muravera ha bisogno di risposte, di scelte coraggiose e di una visione capace di guardare al futuro. Ha bisogno di un'amministrazione unita, come non l'è stata negli anni precedenti, Noi continueremo a fare la nostra parte con spirito costruttivo, senza rinunciare alla nostra autonomia e alla responsabilità che ci è stata affidata dai cittadini. Grazie a tutti e buon lavoro.
1: Grazie, io rispondo brevemente per quanto riguarda lavori pubblici e patrimonio, poi passo la parola però agli assessori competenti che vi sapranno dare specificazioni superiori alle mie. Per quanto riguarda la Casa Bianca, l'ho detto tra le linee programmatiche di mandato, pensavamo fossimo in una fase molto più avanzata, ad oggi c'è esclusivamente una bozza progettuale, tra l'altro che abbiamo dovuto anche ridiscutere, quindi dopo passo la parola all'assessore ai lavori pubblici perché poi ci hanno anche fornito tempistiche più che altro per la conclusione dei lavori e vorrei che ve le illustrasse lui. Per quanto riguarda il teatro comunale noi dobbiamo essere concreti, anche su questo ho detto qualcosa prima a proposito delle linee programmatiche, noi abbiamo necessità di rapportarci con l'ente finanziatore, quindi il mese prossimo noi sicuramente andremo ad interloquire con la Regione perché c'è stato un finanziamento molto datato, sappiamo perfettamente che c'è stata una rivalutazione dei costi per quanto riguarda le costruzioni e le ristrutturazioni che è molto significativa, quindi prima di tutto noi dobbiamo capire se ci sono ulteriori fondi per completare quello che era stato progettato oppure se ci sono possibilità di riqualificare l'opera, quindi questo sicuramente è quello che noi faremo il prossimo mese. Per quanto riguarda l'edilizia delle scuole, che è di competenza della città metropolitana, quindi le scuole superiori, assolutamente sì, ci faremo promotori, abbiamo visto il disagio e vogliamo, ovviamente è quello che noi faremo il prossimo mese. Per quanto riguarda l'edilizia delle scuole, che è di competenza della città metropolitana, quindi le scuole superiori, assolutamente sì,

0: Per quanto riguarda la sanità, ecco, sicuramente sulla sanità le mie non sono nel modo più assoluto dichiarazioni di principio. Per troppo tempo si è assistito passivamente e noi abbiamo dimostrato che questo non lo vogliamo fare. Sono passati, ci siamo insediati il 22 giugno, dal 22 giugno ad oggi, che è il 12 ottobre, io ho già incontrato due volte il direttore generale della ASL Cagliari. Ho incontrato medici del San Marcellino, ho incontrato la presidente della regione Sardegna Alessandra Todde. Non solo, ho studiato il vecchio atto aziendale. Perché? Perché nel momento in cui andiamo a rapportarci con la politica, noi dobbiamo dire cosa vogliamo rispetto a quell'atto aziendale. Quindi sicuramente le nostre non sono e non saranno dichiarazioni di principio. Il nostro impegno è molto serio per quanto riguarda la sanità ospedaliera e territoriale. Io passo la parola prima all'assessore Boi per quanto riguarda Casa Bianca e Teatro Comunale e poi all'assessore Sesto, al vice sindaco Sesto per quanto riguarda la strada Feragi Capoferrato. Prima ci tengo a dire un'altra cosa, se possibile, in riferimento alla comunicazione, alla correttezza, alla trasparenza. A chiusura del Consiglio Comunale si è iscritto a parlare il vice sindaco e ci tengo però, e su questo voglio essere intransigente, a separare le vicende. L'azione amministrativa è trasparente. Poi ci sono vicende personali e professionali, quindi ci tengo a che questa separazione sia netta e chiara. Grazie.
1: Buonasera a tutti, volevo pronunciarmi a proposito del finanziamento che è avvenuto per la Casa Bianca, cosiddetta Casa Bianca, noi la chiamiamo così. Il finanziamento è di 1 milione di euro, questo finanziamento scaturisce dalla progettazione territoriale. E non è la procedura di progettazione di appalto non è in carico all'amministrazione comunale, quindi viene gestita da parte dall'Unione del Comune del Giarrei. Noi a proposito di questo, va bene, abbiamo avuto un contatto e siamo andati proprio nella loro sede e ci è stato spiegato lo stato di insomma, i tempi di progettazione e di approvazione. Allora, in questo momento sta avvenendo, infatti sono anche andato anch'io a fare un sopralluogo assieme al geologo, che praticamente sta facendo i sondaggi e delle indagini. Questi sono propedeutici e propedeutici proprio alla progettazione, nel senso che i risultati di queste indagini determineranno la progettazione e soprattutto determineranno gli importi, cioè le necessità per la ristrutturazione. Comunque si è rimasti in linea generale, si è rimasti d'accordo che tutto l'involucro, diciamo così, del fabbricato verrà tutto quanto ristrutturato. Verrà ristrutturato anche il piano terra, mentre per quanto riguarda il piano superiore non si sa proprio perché questo è legato a quanto possono costare gli studi e poi soprattutto la ristrutturazione in termini dopo il risultato delle indagini. Quindi in questo momento vabbè, lo studio è stato nominato un tecnico, ci ha fatto vedere in linea di massima come vengono suddivisi gli ambienti, insomma il progetto di fatto l'idea c'è tutta. Quella che manca praticamente è completarlo dopo aver completato gli studi e le indagini. Insomma, da una conversazione si è capito che sono anche, cioè, insomma, la presentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica sia anche, insomma, abbastanza, possa avvenire in brevi tempi. Va bene, questo è tutto quello che posso dire al riguardo, quindi non so altro. Mentre per quanto riguarda il teatro, vabbè, noi abbiamo ereditato questa struttura, cioè l'opera è datata, i finanziamenti sono datati, i costi sono notevolmente lievitati e quindi c'è necessità di rivedere e rifare un'analisi economica per vedere cosa si può fare con i soldi che. Comunque abbiamo già in in programma un incontro per poter discutere in maniera più approfondita anche in regione.

0: di questa, ma soprattutto anche per capire cosa dovrà diventare il teatro, se resterà tale oppure non lo so. Questo è, dico la verità, siamo in una fase che non posso aggiungere altro perché anch'io non sono capace di dare informazioni ulteriori. Mentre mi sono preso l'appunto anche per quanto riguarda la Via Roma, la città metropolitana ha dichiarato che c'è un finanziamento per quanto riguarda la Via Roma. Abbiamo avuto anche dei contatti informali, 500.000 euro per essere. Abbiamo avuto degli incontri, contatti informali, però di fatto non abbiamo ancora. Questo è quello che posso dire perché abbiamo anche cercato di contattare i funzionari, però ancora non siamo ancora in grado. Mentre per quanto riguarda Capoferrato Feragi, Gianfranco, pensi tu o se non posso, non c'è problema.
1: Buonasera a tutti. Io prima di parlare di questi punti vorrei un attimino fare anche un escurso dei nostri primi 100 giorni, no? Che secondo me sono molto importanti. Sul fatto che quando appena siamo insediati, chiaramente di comune accordo avevamo due strade, la prima era quella magari di iniziare subito con la nostra programmazione oppure quella di cercare di gestire la situazione che abbiamo trovato, ereditato, perché essendo stati diciamo all'inizio della stagione estiva dovevamo essere bravi a saper conoscere tutti gli appalti che avevamo in essere, come ad esempio la pulizia del verde, che non conoscevamo assolutamente niente, la gestione della spazzatura con la COSIR, il montaggio delle passerelle, pulizia spiagge e quant'altro. Quindi abbiamo deciso di comune accordo di andare diciamo, a gestire tutta una situazione per portare diciamo, a compimento questa stagione estiva e per trovarci pronti insieme agli uffici di competenza, qui presente anche l'ingegner Floris, con delle linee diciamo, nostre programmatiche di cui ne abbiamo già parlato anche con l'assessore Boi, da dare diciamo, delle direttive che inizieranno dalla settimana prossima. Tra queste direttive ho sentito che chiaramente chiedevate lumi per quanto riguarda la Feragi Capoferrato. Noi sarà il primo punto nostro delle grandi opere che vogliamo portare avanti, l'ingegner Floris è già a conoscenza di questo e la settimana prossima avrà questa nostra direttiva. La Feragi Capoferrato credo e crediamo fortemente che sia una di quelle opere che è rimasta ferma dentro i cassetti per troppo tempo, crediamo che sia una bretella fondamentale di collegamento non solo della borgata di Feragi diciamo con le altre località, ma addirittura una bretella di collegamento tra Muravera, il Sarrabus, Feragi, Capoferrato e Costa Rei per arrivare sino a Castiadas e a tutte le altre località di mare. Crediamo che sia un tratto viario importantissimo, stiamo anche pensando di verificare se è possibile studiare questo. Siamo fermi alla parte di studio per quanto riguarda anche una linea di condotta idrica, perché non è soltanto asfaltare la strada, ma diciamo, la borgata di Feragi, una delle criticità maggiori a cui diciamo, fa fronte è quella della condotta idrica, perché la condotta attualmente in essere è una condotta premente, non ci si può collegare direttamente, quindi va fatta una nuova linea che dal deposito, che c'è nella località, nel valico tra Feragi e Capoferrato, colleghi la borgata di Feragi. Io aggiungerei anche un'altra cosa sulla Via Roma, nel senso che abbiamo già sentito l'ingegner Mereu per quanto riguarda il finanziamento, deve essere fatta la progettazione da parte appunto dell'ente provinciale e poi dovremo solamente, speriamo il prima possibile, asfaltare. Vorrei aggiungere anche un'altra cosa, non abbiamo parlato, ma vorrei dare un approfondimento, per quanto riguarda le caserme. Appena siamo entrati, io avendo avuto dalla sindaca anche l'assessorato al patrimonio, è stato uno dei miei primi compiti quello di fare un giro, diciamo un sopralluogo in tutti i fabbricati, anche infrastrutture come ponti e quant'altro, in proprietà appunto all'ente. Uno dei fabbricati a cui mi sono dedicato da subito è stata la caserma della polizia. Perché? Perché abbiamo fatto anche dei contatti col comandante e dal sopralluogo è emerso che tutto il primo piano praticamente ad oggi non è utilizzabile. Sono presenti all'interno del primo piano tutta una serie di alloggi che potrebbero essere utilizzati da dei distaccamenti in stagione estiva e noi ci teniamo ecco, a rimetterli in sesto anche perché potrebbe esserci un aumento di di agenti nel nostro territorio per una questione di sicurezza. Abbiamo già trovato il professionista per fare una prima prova statica. Perché questo? Perché dal mio sopralluogo effettuato in caserma è emerso che ci sono delle criticità per quanto riguarda, almeno sembrerebbe, la parte strutturale, cioè la parte che va a sbalzo del primo piano. Ok, sono presenti delle micro filature. Queste micro filature chiaramente hanno fatto sì che il responsabile del corpo della polizia non desse più l'agibilità al transito e all'utilizzo del primo piano. Quindi, oltre quei 100.000 euro che abbiamo a disposizione per quanto riguarda la manutenzione straordinaria dello stabile in rifacimento di impiantistica, sistemazione di intonaci e tinteggiatura, abbiamo trovato un ulteriore somma diciamo, per poter fare una prova statica. L'ingegnere è già venuto all'ufficio tecnico, gli abbiamo dato tutta la documentazione inerente la caserma, quindi progettazioni iniziali, la seconda progettazione per quanto riguarda l'ampliamento del primo piano, e da quello ci ha fatto avere un preventivo chiaramente per quanto riguarda sia le prove statiche che il suono orario. Quindi la settimana prossima confidiamo di formalizzare l'incarico. Lui ha detto che a breve tempo ci avrebbe fatto queste prove di carico. Nel caso in cui, e noi siamo fiduciosi di questo, le prove dovessero dare responso positivo, quindi queste filature diciamo sono una, si dice, in una situazione elastica dello stabile, quindi è in piena diciamo conformità, ne daremo l'incarico anche dei 100.000 per diciamo completare anche la parte dell'impiantistica. Vorrei aggiungere anche una cosa per quanto riguarda le caserme dei carabinieri: dobbiamo appaltare l'opera per quanto riguarda i lavori. Mi sembra che abbiamo detto tutto. Sì, prego.
2: Un'ultima cosa, visto che si è citato, volevo solo chiedere per quando sarebbe prevista la pulizia del canale delle acque alte.
1: Allora, la pulizia del canale delle acque alte, noi abbiamo inquadrato due interventi. Uno è quello che è di routine, ovvero sia nella gestione diciamo, annuale della COSIR, dovrebbero pulirlo a brevissimo. Dopodiché abbiamo anche trovato le risorse per poter pulire il canale dal ponte dove chiaramente finirà la COSIR sino a scendere verso il mare per quanto riguarda una questione di protezione civile, perché abbiamo paura che quest'anno possano verificarsi agenti atmosferici di un certo tipo.
3: Poi lo vedremo con la prossima variazione a bilancio. Abbiamo anche recuperato ulteriori 131.000 euro che sono finanziamenti pregressi della precedente amministrazione, sempre per mitigazione del rischio idraulico e pulizia canali. Ci sono altri interventi? No. Non ce ne sono. Metto ai voti chi è favorevole. Unanime. Ok, non è necessaria l'immediata eseguibilità. Secondo punto all'ordine del giorno, variazione numero 7 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, anche con parziale utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato 2025. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 117 del 5 ottobre 2026. Quindi, ai sensi dell'articolo 42, le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica a pena di decadenza entro 60 giorni dal Consiglio Comunale. Quindi si è resa necessaria una variazione d'urgenza in giunta. Abbiamo applicato in parte avanzo di amministrazione 2025 per i seguenti interventi. 4.581.000 euro per rimborsi spese per inserimenti presso strutture residenziali, semiresidenziali o di accoglienza. Poi abbiamo finanziato 47.000 euro per interventi di ripristino danni nel campeggio comunale interessato dall'incendio del mese di agosto 2023, con proventi da alienazione di terreni comunali, ex usi civici, e poi altri 12.115 per interventi di ripristino danni nel campeggio comunale interessato dall'incendio del mese di agosto 2023, stavolta con fondo unico regionale, incremento fondo 2024. Quindi questi interventi sono finanziati con avanzo di amministrazione 2025. Ci sono poi ulteriori variazioni che abbiamo adottato sempre in via d'urgenza. 20.000 euro sono spese per conferimento urgente di incarichi legali per la difesa dell'ente, quindi abbiamo aumentato il capitolo di 20.000 euro. Poi abbiamo stanziato 20.000 euro, ve lo dicevo prima, per conferimento incarico per la progettazione e direzione lavori del piano del verde pubblico, al fine di consentire la prosecuzione del cantiere di imminente scadenza per la cura e la gestione del verde urbano e manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. Poi abbiamo stanziato ulteriori 20.000 euro per interventi urgenti di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale con utilizzo della tassa di soggiorno. Abbiamo poi stanziato 66.000 euro per conferimento dell'incarico di progettazione per la riqualificazione della scuola secondaria di Viale Rinascita. Questo è l'incarico di progettazione che abbiamo dato al tecnico per poter avere un progetto e partecipare al bando di scuola. Poi abbiamo modificato alcuni stanziamenti di spesa per il pagamento delle rette di ricovero utenti in strutture residenziali sanitarie, le abbiamo modificate da prestazioni di servizi a trasferimenti alle famiglie. Diciamo, queste ulteriori variazioni a bilancio si fa fronte con le maggiori entrate finora accertate riscosse di IMU recupero evasione d'imposta per 23.000 euro, IMU anni precedenti per 30.000 euro, sanzioni e interessi per ritardato pagamento dei tributi comunali 3.200 euro, maggiori entrate da diritti di segreteria 27.000 euro e maggiori entrate da rilascio copie e stampati diversi 2.781 euro. Su questa variazione è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti. Ci sono domande? Interventi? Non ci sono interventi, quindi metto ai voti chi è favorevole. Quindi 12 favorevoli, chi si astiene? 4 astenuti. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Sempre 12, chi si astiene? Sempre 4. Terzo punto all'ordine del giorno, variazione numero 8 del 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Allora, con questa variazione a bilancio viene applicata un'ulteriore quota dell'avanzo di amministrazione pari a 266.000 euro, di cui quota derivante da vincoli, leggi e principi contabili 50.000 euro, trasferimenti 142.000 euro, avanzo libero per debiti fuori bilancio 65.000 euro, accantonamenti 8.645.000 euro. Quindi questi 266.000 euro di avanzo di amministrazione sono utilizzati per il finanziamento delle spese che adesso vi elenco. Allora 5.488 euro derivano da un contributo con fondi PNRR assegnato per la transizione digitale, servizi digitali e cittadinanza. Poi 5.526 euro invece sono per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo ai sensi dell'articolo 27 della legge 448 del 98. 131.000 euro invece sono utilizzati per interventi di manutenzione ordinaria e pulizia dei corsi d'acqua ricadenti nel territorio comunale. Qui ci sono quei due finanziamenti pregressi di cui vi parlavo prima, appunto per la manutenzione ordinaria e la pulizia dei corsi d'acqua. Poi ci sono 65.000 euro per il finanziamento di un debito fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194,1 lettera E, sorto a seguito dell'esecuzione di interventi di somma urgenza per la manutenzione straordinaria dell'edificio della scuola primaria di Piazza Sant'Antonio Plesso 1, che è quello che poi vi anticipavo nelle linee programmatiche, e poi il riconoscimento del debito è previsto in un successivo punto all'ordine del giorno. Poi ci sono 50.000 euro per acquisto di arredi per le piazze e aree pubbliche comunali, finalizzato al miglioramento dell'accoglienza turistica del centro abitato. Quindi questa è la variazione che viene fatta applicando avanzo di amministrazione. Ci sono poi ulteriori variazioni che sono state richieste dai responsabili di servizio. C'è un contributo di 52.000 euro assegnato all'ente dal fondo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, Fondi Unione Europea, ed è un finanziamento per un incarico di collaborazione professionale con contratto di lavoro autonomo per l'attuazione della PNRR. Poi c'è un contributo regionale di 90.000 euro per il finanziamento di interventi di manutenzione del patrimonio boschivo. Abbiamo anche già un'idea di come utilizzare questi 90.000 euro, ci piacerebbe ripulire tutto il tratto attorno alla Torre dei Dieci Cavalli e in generale diciamo il verde che abbiamo nel litorale di San Giovanni. C'è poi un contributo regionale per il riconoscimento del reddito di inclusione sociale pari a 27.000 euro. Ci sono ancora maggiori entrate accertate e riscosse a titolo di sanzioni ed interessi per ritardato o omesso pagamento di tributi comunali pari a 11.770 euro. Ci sono 22.000 euro per l'adeguamento dello stanziamento di spesa per le indennità di funzione dovute a sindaco e assessori e poi c'è un adeguamento dello stanziamento di spesa per l'acquisizione del servizio di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori d'opera di ulteriori 15.000 euro per il triennio 2026-2028, quindi l'assicurazione dell'ente. Anche su questa variazione è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, ci sono interventi? Non ci sono interventi? Allora, consigliere Secci?
2: Niente, leggevo qua il finanziamento di acquisto arredi per piazze, aree pubbliche, eccetera, eccetera, vorrei segnalare che la Regione tramite l'agenzia ARPAS ha indetto un bando questi giorni per l'acquisto di potenziali arredi di ogni genere nuovi e visto che comunque sta parlando del CES eccetera eccetera sarebbe una grande opportunità se il Comune riuscisse ad acquisire appunto qualche arredo, si parla anche di mezzi, quindi potrebbe essere gratuito tra l'altro, quindi ci tenevo a sottolinearlo.
3: Molto interessante, assolutamente, ci informiamo perché c'è da arredare, c'è da rendere molto decoroso questo paese, quindi grazie. Ci sono altri interventi? No? Mettiamo allora i voti. Chi è favorevole? 12 favorevoli. Chi si astiene? 4 astenuti. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Chi si astiene? Quindi 12 favorevoli e 4 astenuti. Allora, il successivo punto all'ordine del giorno è il regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 65 del 29 dicembre 2025, modifica al testo vigente. Passo la parola al consigliere delegato allo Sport, Corrado Sanna.
4: Grazie. Allora, prendo la parola per illustrare la proposta di modifica al regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale per lo Sport, approvato con deliberazione numero 65 del 29 dicembre 2025. L'intervento in esame riguarda nello specifico gli articoli 4 e 5 del regolamento ed è finalizzato a garantire maggiore flessibilità organizzativa, chiarezza gestionale e un più saldo raccordo istituzionale. Nello specifico, all'articolo 4, viene recepito e formalizzato l'ampliamento delle figure che possono presiedere l'organismo, includendo espressamente anche il consigliere comunale incaricato nella materia dello sport, oltre al sindaco o l'assessore competente. All'articolo 5 si chiarisce la procedura formale di nomina. La presidenza spetta al sindaco, all'assessore allo sport o al consigliere incaricato, verrà individuata formalmente dal sindaco con proprio decreto. Inoltre si rafforza l'efficacia dell'azione della Commissione inserendo l'obbligo formale in capo al Presidente di riferire costantemente al Sindaco e all'Assessore sui pareri sulle proposte espresse dall'organismo. Resta confermata la garanzia di rappresentanza per le minoranze con l'assegnazione di diritto della vicepresidenza al consigliere di minoranza designato. Si tratta di adeguamenti tecnici e funzionali che permetteranno alla Commissione di operare con la massima celerità e con un canale di comunicazione diretto verso gli organi di governo della nostra comunità. Grazie.
3: Ci sono interventi sulla proposta di modifica? Ok, non ci sono interventi, metto ai voti. Chi è favorevole? Unanime. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Unanime. Punto quinto all'ordine del giorno, articolo 194,1, lettera E, del decreto legislativo 267 del 2000, riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio a seguito degli interventi di somma urgenza effettuati ai sensi dell'articolo 140, decreto legislativo 36 del 2026, riferiti alla scuola primaria Sant'Antonio Plesso 1, sita in via Marconi 113. Espone il punto all'ordine del giorno l'ingegner Floris.
5: Grazie Sindaco, buongiorno a tutti. Allora, il Comune dispone di due edifici destinati alla scuola primaria, uno sito in Viale Rinascita e l'altro sito in via Sant'Antonio. Attualmente però le attività didattiche della scuola primaria si svolgono interamente nella sede di via Sant'Antonio, in quanto nella sede di Viale Rinascita sono in atto degli interventi di manutenzione straordinaria. La sede di via Sant'Antonio a sua volta è costituita da due edifici, il Sant'Antonio 1, che è l'edificio storico, e il Sant'Antonio 2, di più recente formazione. L'amministrazione lo scorso anno è risultata beneficiaria di un contributo in scuola, che è denominato Fondo di Rotazione per l'anticipazione delle spese di progettazione e per le relative indagini propedeutiche alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica a favore delle amministrazioni pubbliche della Regione. Le indagini sono state affidate all'operatore economico Secured Solution SRL e si sono protratte per tutto il mese di agosto. Lo scorso 1 settembre l'operatore economico, appunto, che realizzava le indagini ha comunicato una situazione di grave criticità riguardante i controsoffitti. Nello specifico sono stati segnalati fenomeni di distacco di porzioni di intonaco, anche di grandi dimensioni, con il conseguente rischio di crolli improvvisi che potrebbero causare danni alle persone e ai materiali presenti nelle aule e nei corridoi. E pertanto si è rilevato inoltre che il sistema di ancoraggio del controsoffitto al solaio risultava obsoleto e non eseguito a regola d'arte. Lo stesso 1 settembre l'ufficio tecnico ha eseguito un sopralluogo presso la sede di via Sant'Antonio, del Sant'Antonio Plesso 1, è redatto apposito verbale di somma urgenza ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 36 del 2023. Successivamente, in data 4 settembre 2026, la sindaca ha adottato l'ordinanza sindacale numero 27, con la quale, in considerazione delle condizioni di sicurezza dell'edificio, sede della scuola primaria Sant'Antonio, Plesso 1, sito in via Marconi 113, ne è stata disposta la chiusura della scuola con decorrenza dal 5 settembre 2026 e fino a diverse disposizioni, al fine appunto di consentire l'esecuzione degli interventi necessari alla messa in sicurezza dell'edificio. Sempre il 1 settembre l'ufficio tecnico ha preso quale fosse la situazione di pericolo e dell'urgenza di procedere alla messa in sicurezza, ha disposto la realizzazione degli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza, redigendo apposito verbale e affidando questa lavorazione a due operatori economici, all'operatore economico Mattana Giuseppe e all'operatore economico Boi Tecnologie SRL. Successivamente, lo scorso 5 ottobre, è stato approvato con delibera di giunta 120 il verbale di somma urgenza e la perizia di spesa. Perizia di spesa che ha compreso dei lavori per un importo complessivo di 64.316,12, di cui 52.718 per lavori e 11.597 per IVA, suddivisi tra i due operatori economici individuati, ovvero 30.958 all'operatore economico Mattana Giuseppe e 21.759 all'operatore economico Boi Tecnologie SRL. Su questa delibera è stato acquisito il parere positivo del revisore dei conti, pertanto si propone di riconoscere, per le motivazioni appunto espresse, ai sensi dell'articolo 194,1 lettera E del decreto legislativo 267 del 2000, la legittimità della spesa complessiva, che ammonta a 64.316,12, IVA inclusa, derivante dall'esecuzione in regime di sommorgenza degli interventi strettamente necessari a rimuovere la situazione di pericolo e consentire quindi il ripristino delle condizioni di sicurezza nei locali del Sant'Antonio Plesso 1.
3: Grazie ingegnere, chiedo se l'assessore alla pubblica istruzione vuole aggiungere qualcosa.
6: Sì, io volevo solo ringraziare da parte di tutta l'amministrazione i tecnici e i dipendenti comunali che hanno permesso l'avvio e lo svolgimento dei lavori nel plesso di Sant'Antonio in tempi record e anche le ditte incaricate. Ci tengo anche a ringraziare la scuola per la collaborazione, perché grazie a un lavoro di gruppo abbiamo trovato le alternative per l'avvio dell'anno scolastico nonostante la criticità. Scuola con cui stiamo collaborando anche per il bando Iscola di cui abbiamo parlato prima per la scuola secondaria. I bandi scuola servono per avere degli edifici in grado di favorire la didattica e ci stanno dando proprio le indicazioni di coprogettazione dal punto di vista didattico, quindi grazie alla scuola e grazie a tutti i tecnici.
3: Ci sono interventi? Ok, non ci sono interventi, mettiamo ai voti chi è favorevole. All'unanimità. Invece per l'immediata eseguibilità chi è favorevole? Ok, all'unanimità. Ultimo punto all'ordine del giorno, approvazione schema di convenzione per la gestione associata della segreteria comunale tra i comuni di Muravera e Gairo. Passo la parola alla dottoressa Cuboni.
7: Sì, allora con questa proposta chiediamo al Consiglio di approvare una convenzione di segreteria comunale ai sensi dell'articolo. Non si sente? Ah, ok, scusate. Quindi riprendo. Quindi chiediamo l'approvazione di una convenzione di segreteria comunale a sensi dell'articolo 10 del DPR 465 del 97, che è il regolamento delle disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali. A inizio ottobre è pervenuta al protocollo generale dell'ente una richiesta da parte del comune di Gairo, presso il quale io ho prestato servizio in precedenza, volta a chiedere il convenzionamento con il comune di Muravera, appunto in ordine al servizio di segreteria comunale. Il convenzionamento permette la creazione di un'unica sede di segreteria comunale condivisa tra i due comuni, pertanto il segretario comunale presta servizio sia in uno che nell'altro ente. Perché si formi una convenzione di segreteria comunale è necessaria una deliberazione di entrambi i consigli comunali che va poi inviata per la presa d'atto alla prefettura, nello specifico che gestisce l'albo dei segretari comunali per la Sardegna, la quale appunto dichiarerà, una volta verificate le delibere dei due consigli, l'esistenza di un'unica sede di segreteria. Successivamente il sindaco del comune capo convenzione, che nel nostro caso è il comune di Muravera, in quanto la norma prevede che sia sempre il comune con la popolazione più alta, procederà alla nomina del segretario, che presterà quindi servizio presso entrambi gli enti. In ordine ai rapporti, la convenzione deve ovviamente andare a specificare quelli che sono i rapporti tra i due enti, anche sotto il profilo economico, e si propone una ripartizione in questi termini: per il comune di Muravera il 66,67% della spesa e per il comune di Gairo il restante, quindi il 33,33% della spesa del segretario. Ovviamente questa ripartizione economica va ad incidere poi anche sul servizio reso dal segretario, quindi più o meno in termini di giornate in presenza presso i vari enti, che ovviamente non sono mai poi definite in maniera tassativa, ma che vengono organizzate sulla base delle singole necessità degli enti. Procedere con il convenzionamento permette comunque una gestione più efficiente ed efficace del servizio di segreteria per entrambi gli enti.
3: Ci sono domande? Interventi? Allora, mettiamo ai voti, quindi sulla convenzione per segretario comunale, comune di Muravera, comune di Gairo. Chi è favorevole? Unanime. Per l'immediata eseguibilità? Unanime. Allora, prima di chiudere i lavori del Consiglio Comunale, come vi anticipavo prima, si è iscritto a parlare il Vice Sindaco Sestu, quindi passo la parola al Vice Sindaco.
1: Grazie Sindaca. Ritengo doveroso intervenire qui in Consiglio Comunale su una vicenda che mi riguarda personalmente e ritengo altrettanto doveroso farlo con chiarezza, serietà e senso di responsabilità. Parliamo di una vicenda risalente al 2021, legata alla mia attività lavorativa privata e quindi precedente di diversi anni il mio ingresso in questa amministrazione. Una vicenda che appartiene a un contesto professionale diverso da quello istituzionale, nel quale oggi svolgo il mio incarico di vice sindaco. Sono stato io a chiedere espressamente di essere sentito, proprio per poter fornire le spiegazioni e gli elementi utili a chiarire la mia posizione. Non appena sono venuta a conoscenza di questa vicenda, ho informato immediatamente la sindaca, perché ho sempre ritenuto che la correttezza e la trasparenza debbano essere alla base del rapporto di fiducia tra chi ricopre incarichi istituzionali. Ho altresì informato di seguito l'intero gruppo di cui faccio parte. Non intendo entrare nel merito dei fatti per rispetto del procedimento in corso e delle sedi competenti. Ho grande rispetto e fiducia per la magistratura e per tutte le istituzioni ed intendo, in questo caso, continuare a dimostrarlo anche attraverso il mio comportamento. Voglio però essere chiaro su un punto. Questa è una situazione che deve essere chiarita nelle sedi opportune, affrontando questo passaggio con la determinazione e la fiducia di chi è convinto di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati. Sul piano politico credo sia necessario mantenere una distinzione netta. Il mio incarico di vice sindaco nasce da una scelta politica e amministrativa e si fonda sull'impegno che ho assunto nei confronti della comunità. La vicenda che mi riguarda, invece, attiene a un contesto lavorativo e professionale precedente al mio ingresso in questa istituzione. Per questo ritengo sbagliato sovrapporre i due piani o utilizzare una vicenda ancora da chiarire per delegittimare la mia persona, il mio ruolo pubblico e peggio ancora mettere in discussione il lavoro di un intero gruppo amministrativo. Io non mi sottraggo e non mi nascondo, al contrario ho tutto l'interesse a far chiarezza nel rispetto delle procedure delle istituzioni competenti. Da quando mi è stato affidato questo incarico ho messo a disposizione della comunità il mio impegno, la mia serietà, il mio senso di responsabilità, la mia professionalità e il mio tempo. È su questo che intendo continuare ad essere giudicato, sul lavoro svolto, sui risultati e sulla capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini. Continuerò quindi a svolgere il mio incarico con serenità, responsabilità e determinazione, senza sottrarmi al confronto politico e senza perdere di vista il compito che mi è stato affidato. In questi giorni si è scritto tanto, ho letto alcune dichiarazioni del capogruppo di minoranza che ha parlato di mancanza di dialogo, di attesa di una telefonata o di un messaggio, di un invito a confrontarsi e della necessità di ricevere chiarimenti. Ebbene sono qui nella sede istituzionale nella quale ritengo corretto affrontare pubblicamente le questioni che riguardano il mio ruolo politico-amministrativo e il rapporto con la cittadinanza. Credo che il confronto politico debba svolgersi nelle sedi opportune, con serietà e nel rispetto dei ruoli. Non credo che vicende di questa delicatezza debbano essere affrontate attraverso conversazioni informali o incontri privati, né che si possa confondere la disponibilità al dialogo con l'obbligo di discutere questioni riservate al di fuori delle sedi competenti. La trasparenza è un valore fondamentale, ma deve accompagnarsi al rispetto delle regole, delle procedure e dei limiti che una vicenda come questa impone. Voglio essere altrettanto chiaro su un altro punto. In questi giorni sono state avanzate considerazioni che sembravano mettere in discussione la mia permanenza all'interno di questa amministrazione. Voglio dirlo chiaramente, io resto al mio posto perché devo onorare i cittadini che mi hanno votato e voluto all'interno di questa amministrazione. Prima di concludere desidero rivolgere un pensiero a tutti i cittadini, all'ente che rappresento, a tutti i dipendenti comunali e a quest'Aula tutta. Mi dispiace sinceramente per le preoccupazioni e per il disagio che questa vicenda può aver generato. Sono consapevole delle responsabilità che comporta ricoprire un incarico pubblico e dell'importanza della fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Proprio per questo sento il dovere di ribadire che continuerò a svolgere il mio ruolo con serietà, correttezza e senso di responsabilità. Con il mio intervento oggi non pretendo di sostituirmi alle sedi chiamate ad accertare i fatti, anzi, voglio semplicemente assumermi la responsabilità di parlare davanti a questa assemblea eletta dai nostri cittadini, senza nascondermi e senza sottrarmi al confronto politico. Alla fine non saranno le insinuazioni, le polemiche o i processi mediatici a stabilire come stanno le cose, saranno gli elementi oggettivi e gli accertamenti nelle sedi competenti. Fino ad allora continuerò a fare il mio dovere con rispetto per le istituzioni e con la stessa determinazione con cui ho assunto il mio impegno al servizio della comunità che rappresento. Perché la verità non ha bisogno di essere urlata, ha bisogno di essere accertata. E io sono qui a testa alta, pronto ad aspettarla. Grazie.
3: Io credo che la dichiarazione fatta dal vice sindaco sia stata esaustiva e

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, ci siamo. Siamo pronti per ripartire in questa nuova settimana insieme, puntata un po' più corta del solito, abbiamo iniziato anche più tardi perché abbiamo dato spazio alla diretta del Consiglio Comunale, ora ci siamo, musica con le vostre richieste, dediche, saluti, auguri, insomma questi sono gli ingredienti come sempre del nostro spazio dediche richieste. Intanto ricordo subito il numero con il quale messaggiare con noi durante questa breve diretta, 346 12 72 406. Allora partiamo subito con questa canzone, si intitola Spirituale, le voci sono quelle di Biagio Antonacci e Saif.

Questo era il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, Spirituale, Biagio Antonacci, Saif. Va bene, ancora musica richiesta da voi con Il Sole, Uelo, Alvaro Soler, Roy Paci.

prima puntata della settimana con Gianni, il programma di Dichi Richieste, e ovviamente voi importantissimi per la nostra trasmissione che va in diretta insieme a voi in live il pomeriggio. Abbiamo ancora spazio, sì, abbiamo appena iniziato, anche se la puntata sarà sicuramente più corta del solito, quindi se avete un brano da ascoltare, una dedica, dei saluti, degli auguri, non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo 34612 72406. Don't stop LP.

canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

ve ne arrivano i messaggini al 34 612 72 406. Va bene, Paparazzi, Cesare Cremonini, andiamo veloci, anche perché, come vi dicevo in apertura del nostro live, puntata più veloce, quindi più corta. Allora ci ascoltiamo subito gli U2 con il nuovo singolo Silenzio.

Judo è qui al programma Dediche Richieste con questo silenzio che è il titolo del nuovo singolo. Va bene, andiamo ad ascoltare la prossima canzone dedicata a degli amici, colleghi di protesi, così si fanno chiamare, Fabio, Carlo e Oscar. Una dedica per loro con questa canzone, la voce quella di Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda.

sulle note di questo bellissimo brano e la bellissima voce di Fiorella Mannoia, Il cielo d'Irlanda. Un saluto agli amici Fabio, Carlo e Oscar, ai quali era dedicato il brano, colleghi di protesi praticamente. Va bene, un saluto grande a loro, speriamo di ritrovarli presto fuori nel posto in cui si trovano in questo momento, magari un giorno verranno a trovarci qui in radio. Va bene, continuiamo con la musica, andiamo veloci, J-Ax.

vita, morte, miracoli, J-Ax. Va bene, continuiamo con la prossima canzone. Ricordo ancora il numero con il quale messaggiare con noi: 346-1272-406. Sofia Alvaro Soler, da Silvana, Cristina, Stefania, Gianni.

Sofia Alvaro Soler, qui al programma Dediche Richieste, dedicato a Cristina, Stefania, Gianni, da Silvana. Ancora un saluto alle protagoniste di questa dedica.

piccolo momento dedicato al ritmo, alla dance, spazio a voi, discotecomedy all'ascolto dei 96.8. Ancora un ciao da Gianni a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio in streaming dall'app, in dub. Grazie ancora per essere in mia compagnia. Prossimo disco, Topic, Lucky Ones, dedicato agli amici Francesco e Antonino.

Questo era il disco di Topic, Lucky Ones, dedicato a degli amici, Francesco e Antonino, un saluto ancora a voi. Va bene, continuiamo con il prossimo disco, a chiudere questo momento dedicato al ritmo, alla dance. Shine, Ugel, David Guetta, French Montana.

0: la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

le ali nel cuore. Max Pezzali, nuovo singolo da qualche puntata, da qualche giorno, qui al programma Dediche Richieste, nello spazio dedicato alle novità discografiche. Le ali, il titolo di questa nuova canzone. Altro disco, penultimo brano in programma, in arrivo Elisa.

Siamo arrivati alla fine, amici, di questa prima puntata di questa nuova settimana insieme per quanto riguarda già nel programma Dediche Richieste, che tornerà insieme a voi tutti quanti, speriamo che qualcuno in più, dalle 16.05. E intanto dopo Elisa vi lascio con il nuovo di Marco Mengoni, Giornate Perse. Un salutone, alla prossima, ciao.

0: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.
1: Per questo sovente.

e a te levo le mani. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Oggi vogliamo unirci alla preghiera per il Santo Padre che non sta bene di salute e lo accompagniamo anche in questo momento, che il nostro Vescovo ha inviato un messaggio di vicinanza, di preghiera verso la Chiesa. Credo che sia bello poter vivere questo insieme, affidandolo al Signore e alla Vergine Maria. Oggi in America Latina è un giorno particolare di gioia e di dolore, perché il 12 ottobre c'è stata la scoperta dell'America, no? Però quando ero là in Perù era un giorno di sofferenza, perché tanti fratelli, arrivando, scoprendo quel continente, hanno cominciato a soffrire in un giorno molto particolare. E in Brasile oggi è una festa patronale, è la Madonna Aparecida. È una Madonna piccolina, nera, nera perché si racconta nella leggenda che un pescatore era stato morso, aveva veleno, insomma, toccando la Madonna si è salvato e la Madonna è diventata scura, prendendo il veleno. È come la Guadalupe in Messico, quindi è una ricorrenza molto importante per i brasiliani, un santuario davvero dove tante persone accorrono invocando l'intercessione della Madre di Dio. Noi ci mettiamo in preghiera, accompagniamo anche questi fratelli che oggi pregano in questo giorno. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, chiediamo perdono per le nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà, preghiamo, ci precede e ci accompagni sempre la tua grazia, o Signore, perché sorretti dal tuo paterno aiuto non ci stanchiamo mai di operare il bene per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora, queste cose sono dette per allegoria. Le due donne infatti rappresentano le due alleanze. Una, quella del Monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece, la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti, rallegrati, sterile, tu che non partorisci, grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonato, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio.
1: Diamo grazie a Dio.
0: Preghiamo, sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
1: Sia benedetto
0: il nome del Signore, da ora e per sempre. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore, sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore. Più alta dei cieli è la sua gloria. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre. Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno di giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Che oggi la parola del Signore, come sempre, ci confronta e ci invita anche a, come dire, a un'adesione più decisa per il Signore. Il Vangelo di San Luca continua un po' quel cammino di Gesù verso Gerusalemme, dopo aver liberato quella persona dal demonio muto, in cui Gesù libera la persona, però anziché trovare accoglienza, i farisei, gli scribi, anche quanti lo seguivano, mettono in dubbio che Gesù operi con il dito di Dio, con l'opera di Dio. E poi dopo che vedono il segno, chiedono un segno: dacci un segno che tu sei il Messia, che tu sei il profeta, no? Come tante volte hanno fatto i farisei e gli scribi, quindi non accolgono che Gesù è il mandato, è l'inviato, non accolgono anche il suo insegnamento e quanto lui fa. È in questo contesto che Gesù fa questo discorso così diretto e anche, se volete, forte, no? Perché questa generazione è una generazione malvagia. Se lo dice Giulio Cesare è una cosa, ma se lo dice Gesù c'ha il suo peso, no? Perché sta guardando il popolo, sta guardando la generazione, sta guardando la chiusura, no? Verso il progetto di Dio, verso anche l'annuncio della buona notizia. E Gesù non usa mezzi termini, no? Mentre la folla si accalcava, cercavano un segno, cercavano guarigione, cercavano consolazione, ecco, Gesù fa questa affermazione forte e poi subito dopo invita, usando delle persone, dei simboli, per invitare le persone a cambiare l'atteggiamento, no? Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Purtroppo quella generazione dei tempi di Gesù più o meno si ripete anche nei nostri tempi, e molte volte si mette a prova il Signore, no? Perché oggi l'umanità, i popoli sono così autosufficienti, così tecnologici, così all'avanguardia, che si pensa che ci arrangiamo da soli, senza Dio. Si decide della vita, della morte, senza Dio, no? Per un interesse a volte umano, a volte economico, di progresso, di benessere. Si valutano le persone in base a certi criteri più umani e meno divini. E si cercano, se Dio ci sei, facci vedere, no? Lo mettiamo alla prova. E a volte anche noi reclamiamo al Signore la sua presenza, la sua manifestazione, quando ci sono alcune situazioni che ci superano, no? E Gesù dice: questa generazione è una generazione malvagia, cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno, se non il segno di Giona, perché Giona e non un altro. E perché Giona è il segno della penitenza e della conversione. Come Giona fu segno per quello di Ninive, così il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. L'invito che Gesù fa in questo modo
con un cambio di vita, no? Ricordate Giona che visita Ninive, prima lui scappa, poi va a annunciare, e il re di Ninive con tutti i Niniviti fanno penitenza, riconoscono di aver sbagliato, di essersi allontanati, si convertono e Dio ha misericordia. Però il Signore chiede questo, no? Il segno di Giona è proprio l'invito ad accogliere la sua parola, ad accogliere Gesù, a riceverlo come il Messia, il Signore, lasciarsi mettere in discussione da quanto il Signore dice, ma cogliendo l'annuncio che è bello di salvezza, di consolazione e di speranza. È la cosa incredibile che Gesù, come testimoni di questo, di questa conversione, cita due persone, che due realtà che non sono del popolo di Israele. La regina del sud, che non era del popolo di Israele, senza parlare di Salomone, questa donna regina si mette in viaggio per conoscere. Aveva sentito parlare della sapienza di Salomone, ma dell'intervento che Dio attraverso Salomone manifestava al popolo. E lei vuole conoscere, vuole vedere, no? Quindi una regina che con umiltà va a cercare Dio in fondo, no? E la pone come colei che giudicherà questa generazione che non crede. Lei ha creduto, no? Che l'opera di Dio si manifestava in Salomone, lasciato tutto, è andato a cercare, a capire, a vedere. E poi gli altri che sono i testimoni sono gli abitanti di Ninive, che sono convertiti, no? Come proprio segno di conversione, dell'amore di Dio, dell'opera del Signore, che hanno accolto alla fine l'annuncio di Giona, che per 4 giorni andava su e giù per la città per invitarli a convertirsi, se no tutto sarà distrutto. E gli abitanti di Ninive nel giorno del giudizio si alzeranno contro questa generazione, perché loro si sono convertiti, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. E qua è il segreto, no? Gesù, anche attraverso queste immagini, ricordando al popolo dei momenti della storia della salvezza, i fatti che erano avvenuti, invita veramente alla conversione, no? Ad abbandonarsi a Lui, ad accoglierlo come Signore, perché Gesù dà salvezza, come dice Paolo. Il Signore ci dà la libertà vera, no? Che libera il cuore, libera la mente, ci rende sereni. Cristo ci ha liberati per la libertà. State saldi, non lasciatevi imporre il nuovo giogo della schiavitù, che è da quello che Paolo scrive ai Galati, sappiamo, c'era questa difficoltà, seguiamo la legge, non seguiamo la legge, seguiamo i precetti, non seguiamo i precetti. State saldi, non lasciatevi imporre il nuovo giogo della schiavitù, che è da quello che Paolo scrive ai Galati, sappiamo, c'era questa difficoltà, seguiamo

non hanno senso. Vogliamo riofferire al Signore per una volta il nostro cammino, la nostra vita, per essere il popolo che cammina e annuncia anche ai fratelli che Gesù è il Signore, che solo in Lui c'è una vera pienezza, libertà.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei tu.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: E mai questo sacrificio, lode e gloria a Dio, dei nostri di tutta la terra.
0: Accogli, o Signore, le preghiere dei tuoi fedeli insieme all'offerta di questo sacrificio, perché mediante il nostro servizio sacerdotale possiamo giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Hosanna in Al-Ace. Veramente santo sei tuo Padre

fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. La tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo, i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. La potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiate il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Dio, che togli i peccati del mondo, perdona noi.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Di soltanto una parola per salvare.

Oh.

Y no,

Ti supplichiamo, Padre di infinita grandezza, come ci nutri del corpo e sangue del tuo Figlio, così rendici partecipi della natura divina, per Cristo nostro Signore. Ti preghiamo l'Ave Maria, invocando la Vergine Madre della Chiesa per il Santo Padre, perché lo custodisca anche in questo momento sofferenze di preoccupazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Chiesa, Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

esulta in Dio. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Chi ha guardato l'unità della sua serva, ecco ora mi chiamerà beata, perché il potente ha fatto grandi cose, tanto è il suo nome. Alleluia, magnifica il Signore a me, il mio spirito si sente. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso il suo peso.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Non mi toccare, perché ti odio. Non cancellarmi, perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa, e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me e di te, cosa prendo?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

la terza freccia cerca sul fondo del Sankri. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

$100 d'argento sul fondo del sacri. E dove i bambini dormono nel

alla chitarra elettrica, all'acustica, alla classica, Osvaldo Di Dio. Alla batteria, Davide De Vito. Al basso, Davide Pezzin. Alle tastiere, alle programmazioni, agli arrangiamenti, Luciano Luisi. L'ingegnere del suono, Mazzavoia, Giancarlo Pierozzi. Il mixer di palco, Cina. Tecnici di palco, Gianmaria, Max, Lanne, Alex. Mixer luci, Massimino. I tecnici luci sono Martino e Lele. La regia di Pepi Morgia.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante Pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: दी थे।
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sarai buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile?

fare. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

musica esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è. Ruba una mela e finirà in galera, ruba un palazzo e ti faranno re. C'è solo un passo da fare adesso,

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Yeah.

come sentirsi a te. Io non ho paura di restare solo.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: scattare una foto.
1: Radio La Voce. La Voce.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Lao,

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

niente più. Fa sta buona, ma quando te fa male, uscila se fa nida tu stai tu. Si di una luce aperta rindo scuro,

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi Delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

dare sfogo alla sua rabbia, Luigi imbracciò la chitarra elettrica e divenne una rock star. Durante un concerto al magazzino del legno spaccò lo strumento sull'amplificatore, creando un varco spazio-temporale che riportò l'umanità alla sua essenza.

a casa tengo sta cosa, ma l'unica cosa che tengo wifi, perché se sape che cosa più bella che puti mi fa, se fanno offline, e sto volando in coppana, yama, tu sei l'uana, tu yama mai, scusa si riga, metta capa a posto, ma

0: the poly poly land.
1: È mezzanotte e 32 minuti.

a puttane. Parlano i testi, perché non contano le parole, contano i fatti. Anzi, facciamo un selfie, perché non contano le parole, contano i fatti.

0: è 1:31.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

Se avessi un'altra vita, un'altra esistenza, verrei a cercare te, perché non ne ho mai abbastanza. Per sentirmi un po' al sicuro, con questo cuore in rivolta, ti guarderei ogni giorno ancora, come fosse la prima volta.

0: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Sarà che basta un aggettivo a fare grande un uomo o a distruggerlo?

0: 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

sapesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi, finalmente. Con te ho riscritto l'alfabeto di ogni parola stanca.